0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
1: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: buono.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
0: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Gardaland, magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta-Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Le 6 in punto, buongiorno, ben ritrovati, siete con il nuovo appuntamento con il Rock Morning Daily su Radio Freccia, la Fraeto via, fino alle 10, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Squillante direi stamattina.
2: Molto,
1: sì,
2: molto,
1: sì,
2: molto,
1: sì,
2: molto,
1: nonostante
2: molto.
1: Le 3 ore o il 10 di sonno, però vabbè.
2: Molto bene.
1: Molto bene, oh. Sì, sì, dovrei riuscire a reggere fino alle 10, altrimenti ogni tanto sentirei...
2: Ti raccogliamo
1: sì,
2: con,
1: avec
2: con
1: le
2: il
1: cucchiaien.
2: Colino. Esatto, con il colino. Tra poco, come sempre, l'appuntamento sì. Sarà con il Neon Zitani, il nostro Japan Time. Allora aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative al 366-663-4466. Basta dire Neon Zitani, Japan Time e poi una frasina piccola in giapponese maccheronico. Massimo 6 secondi, altrimenti non ne usciamo vivi. Intanto Linkin Park, Somewhere I Belong.

0: 6.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per una rimozione di un tumore. Il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata di circa 90 minuti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite, patente e libretto diventano digitali, i verbali pure arriveranno in 45 giorni invece di 90.
1: Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a 2 ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa.
0: Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radev ha convocato l'ambasciatore russo in seguito ad attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO.
1: Novità importanti sul caso Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sul jeans della donna.
0: E infine lo sport e il calcio. Serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia. L'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e tramontana con mari, anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli, con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Imagine Dragons, Believers, Radio Freccia alle 6:11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026 e anche oggi siamo pronti per andare in Giappone, quindi...
1: Nihonzitan!
2: Good morning Freccia! Nihonzitan! Sono ma yo-yo-yo-a!
3: Yo-yo-yo-a! Bello, bello, questo mi piace, mi piace quando vi impegnate moltissimo. Andiamo in Giappone e trattiamo ancora una volta un argomento a loro molto caro.
1: Mandagara toiletto pepa.
0: Oggi così.
3: Ascolta, ascolta attentamente.
1: Mandagara toiletto pepa.
0: Peggio che pria.
3: Non ne vieni fuori. No. In Giappone è molto sentita questa situazione, anzi questo ambiente proprio, ossia il bagno. Ancora una volta torniamo in bagno insieme ai giapponesi.
0: A quest'ora molti.
3: A quest'ora magari, esatto. Sì. Perché parliamo della carta igienica manga. Non che manga la carta igienica, no. È proprio la carta igienica che ha
0: amore,
3: sopra.
0: Manga!
3: Manga! No. Potevi ricordartela! No amore, non hai capito. Per chi non si volesse mai separare dai manga giapponesi, allora c'è la possibilità anche di dare una lettura ai manga in seduta per poi invece dire renderla leggibile.
0: Se tu vuoi bene ai manga poi non li usi per
3: lo so e invece hanno creato questi rotoli di carta igienica disegnati da Yakumi Tsuru, che comunque chi non lo conosce. Ogni storia è lunga 4 vignette, quindi 4 strappi e la carta igienica viene venduta in confezione da 50 rotoli, quindi hai la possibilità di leggere romanzi su romanzi, capito?
0: Però non li puoi collezionare.
3: No, e comunque c'è per esempio Kimba, il leone bianco, la principessa Zaffiro.
0: Ma fanno tutte una brutta fine.
3: Tutte una brutta fine, ti dispiace un po', ma alla fine devono comunque assolvere il loro compito. E quindi comunque...
0: Quanto costa
3: il rotolo da 50 rotoli? Io eviterei, comunque siamo sui 26 euro all'incirca.
1: Allora, toiletto paper.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Radio Freccia. Walk time.
6: Senti cosa dopo? Sono nato del rock and roll, ecco, un po' rinfrescato del rock and roll, speriamo non tanto annacquato.
7: No.
6: Questo è il Rock Money Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Fretta Via con voi fino alle 10 e tutti i giorni a quest'ora parte il secondo appuntamento della prima ora.
7: Il contro chi e il contro cosa state combattendo, dovete raccontarci, vi dovete liberare, così insomma dovete sturarvi, che non è molto elegante.
6: Dopo che hai parlato della carta igienica nel Japan Times.
7: Quello non avevo pensato.
6: Adesso dovete sturarvi, capisci?
7: Un po' troppo, dice.
6: È un po'

0: Ovviamente mi ricorda sempre Alf, perché c'era un video anche con Alf, lo ricordate, il pupazzo, quello
1: che
0: c'aveva
1: nasone.
0: Il nasone Time Rock and Roll Bob Seger su Radio Freccia alle 6:23 di questo mercoledì 14 ottobre, che diceva al gatto: tu non sei un gatto, sei un ciambellone, che se lo voleva mangiare. Va bene, dai.
1: Questo è il momento in cui vi dovete un po' sfogare, diciamo che salterei a pie pari oggi tutto ciò che riguarda un po' i vari acciacchi, perché comunque invece non ci riusciamo.
0: No.
1: No, Giancarlo da Como, 12 gradi, freddino, ma dai che ottobre ci sta regalando un bell'ottobre,
0: sì.
1: Però comunque 12 gradi si apprezzano ancora, combatto contro la febbre che però ha messo KO mio fratello, lui scrive per interposta persona, un classico dovuto a questa montagna russa di temperatura.
0: Allora, di mattina fa molto freddo, durante il giorno si sta bene, poi verso sera ricala la temperatura e, come sempre accade nella mezza stagione, bisogna vestirsi onion style, cioè a cipolla.
1: Sì,
0: strati,
1: sì, esatto, così si arriva poi nel posto di lavoro, dovunque si arriva, via uno e via l'altro. Ed è così che ti ammali, signora mia. Buongiorno.
2: Sono Felicio D'Artagnan. Finalmente ho lasciato quel carretto dei gelati che mi avevano dato in sostituzione del mio camion.
1: Sì.
2: È stato solo un giorno, ma è come se fosse passata una settimana.
0: Povero.
2: Non funzionava,
0: pensava.
2: Sporco completamente, da fare schifo. Con il mio camion, come direste voi, tutta un'altra musica.
0: Certo,
1: perché l'importante è quando tu sali su un mezzo che funzioni lo stereo, che si senta bene, sintonizzato su Radio Freccia, e allora puoi andare un po' dove ti
0: lui
1: pare.
0: Lui ha tutte le sue cose, no? Sul suo camion se l'ha sistemato per benino. Quando veramente, quando ti danno, anche succede anche quando ti danno l'auto sostitutiva che la tua dal meccanico, no? E non ti ritrovi più.
1: No, anche l'ordine delle stazioni radio, clicchi, non ti ritrovi, dove si alza il volume. Fastidio, anche perché di solito ci sono due ordini di FM, quando ti finiscono i primi sei ci sono gli altri sei, ma sulle macchine sostitutive ce n'è una, solo una.
0: Ed è quella che non piace a te.
1: Esatto.
0: 366-663-4466 per raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Intanto, Pearl Jam.

0: People Jam su Radio Freccia. Volevo ricordarvi un numero molto importante, 366-663-4466. Questo numero corrisponde a Radio Freccia. Non è né il medico di base, né tantomeno il CUP. Perché comunque stamattina, non so perché, ma avete deciso di raccontare a noi, anzi vostri,
1: perché
0: soprattutto quelli...
1: che noi abbiamo un bonus di sprecciati,
0: certo,
1: acciaccati.
0: Ho capito, ma raggiungete degli acciaccamenti notevolissimi. Allora, comunque, sì, prima fatevi dare delle prescrizioni al medico, perché noi possiamo garantirvi la visita solo con la prescrizione.
1: Ci hanno mandato la richiesta di analisi del sangue.
0: Sì, ma magari fosse quella. Sono arrivate anche proprio delle cose molto importanti. Vabbè, saltiamo, parliamo di Irene, che è una precaria molto fiduciosa, parliamo di scuola, dice si scollina verso il venerdì, in effetti è mercoledì, più che combattere vado al lavoro con un'immensa curiosità di sapere come oggi mi stupiranno i miei studenti alle superiori.
1: Okay.
0: Perché? Perché la settimana scorsa mi hanno detto che Guernica è stato dipinto da Pablo Escobar e non da Pablo Picasso, oppure che la Bolivia si trova in Spagna.
1: Certo. È vicino Padova, l'Islanda, d'altra parte.
0: Del resto. Sì. E lei sta scrivendo tutte le loro fantastiche uscite su un file e a fine anno pensa diventeranno un best seller. Grandissima. Vi farò sapere.
1: Fa sempre molto ridere.
0: Sì, allora, sì, gli strafalcioni ci piacciono sempre.
1: Con i miei compagni di classe avevamo, due o tre erano incaricati di segnare sul diario tutti gli strafalcioni detti durante le interrogazioni. E insomma, devo dire che...
0: Irene, facci sapere, perché oggi chissà cosa ne verrà fuori. Alessio.
2: Buongiorno. Alessio D'Anguilla Savazia, buongiorno. Io stamattina lotto contro un volantino pubblicitario che hanno lasciato sotto il mio tercicristallo anteriore.
0: Che diceva?
2: Stamattina quando sono partito era buio, vabbè, buio anche adesso, però ancora più buio. Non l'ho notato. E adesso ogni volta che prendo velocità con la macchina sento tutto il tempo.
0: Come? Come
2: non
0: fa?
2: Posso fermarmi a toglierlo, ovviamente. E quindi io guido, sento voi e poi. Bella.
1: Sarà una svendita totale per i nuovi locali.
0: Sì, o le auto, le automobili. Sì, sì, dai, quelli.
1: Così.
0: Come faceva il volantino? Scusa. Mi piace.
1: E voi 366-663-4466, vi aspettiamo.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:36, sì. Qualche altra avventura medica?
2: Hello. Buongiorno sprecciati. E si va a fare il prelievo per esami del sangue.
1: Ma?
2: E poi si va a lavorare, ma so già che mi aspetteranno tanti vecchietti che alle 6 sono già là a prendere il numerino, anche se non hanno niente da fare dopo. E viva la vita, ciao.
1: Occhio che se ti sente quello lì, occhio.
3: Abbiamo il giustiziatore dei pensionati. No, ma più che altro sai che c'è, che più che il fatto è che poi devi andare a stomaco vuoto, e anche i pensionati hanno fame alle 7 del mattino, signori, è così.

0: finché mi verranno i peli dritti sulle braccia, significa che la musica fa parte ancora della mia vita. E questa canzone, mannaggia, mi fa questo effetto.
1: È bellissima. Blink-182 Song su Radio Freccia alle 6.41 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Vi stiamo così ascoltando e mandando in onda al 366-663-4466.
0: È tornato.
1: Chi è?
2: Buongiorno da Peppe.
1: Buongiorno.
2: E combatto con mio figlio.
1: Perché?
2: Che è notato da ogni singola ragazza che incontriamo in giro.
1: Padre, sì.
2: E io vengo ignorato.
0: Beh,
1: certo. Zero.
2: Ora credo che sia arrivato il momento di passare le pergamene del fascino a lui.
0: Cos'è?
2: E mettermi di lato, prendermi una sedia e aspettare la fine di ogni
1: mamma
2: cosa.
1: Mamma mia, che drammatico!
0: Le pergamene del fascino.
1: No, e la sedia, aspettare lì la fine, capito? Che insomma è un
0: però
1: finale.
0: È un bel titolo, le pergamene del fascino. Cioè, capirà dei papiri.
1: Immagini le amiche del figlio che lo guardano, zio.
0: Zio, hai un'età, zio.
1: Era certa.
0: Gianluca,
3: buongiorno, stamani non lo so, ma evidentemente devo avere qualcosa di interessante alla bauliera, perché io sto guidando normalmente e già due o tre persone ce le ho attaccate al culo della macchina, forse non lo so, vorranno vedere il contenuto della bauliera, ma non c'è niente di interessante, cioè potete anche rilassarvi e guidare normalmente.
0: Così
1: che
0: è.
1: Poi
3: se avete furia alla mattina avete un bel cavallo.
1: Ecco. Che poi
3: partite
1: uno
3: prima, partite.
1: Hai ragione. Cazzo. No, ma non ci si attacca al culo delle macchine a prescindere.
0: No,
1: perché
0: no.
1: Insomma, basta veramente una frenata, un imprevisto.
0: Che dentro.
1: Oh, ok, verrebbe ogni tanto voglia di dire: mamma, tanto che se ti prendono da dietro la colpa è loro.
0: Eh sì, tanto
1: ma uno c'ha sempre fretta, non c'ha voglia di mandare la macchina al carrozziere altri 4 mesi. E quindi la lascia stare. C'è Lenny Kravitz, questa è Low.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:50, diamo la parola a Rosanna.
2: Hello.
3: Buongiorno Fra, buongiorno Topia.
1: Ciao.
3: Avrei una domanda.
1: Prego.
3: Ma esiste un gruppo WhatsApp di gente che si mette d'accordo per rompermi le palle?
2: Allora!
3: Perché altrimenti non si spiega, eh?
1: Cosa?
3: Non si spiega.
1: Che cosa non si spiega? Ma io non lo so come vi svegliate stamattina.
2: Sono le 6:51. Ci avrei mandato sto messaggio qualche minuto fa. Calma!
1: No, è un'agitazione. Io capisco quelli che si ritrovano i fari delle auto esattamente dietro la bauliera, come si
2: dice. Esatto. Ma quello è pericoloso.
1: Ma tu cos'hai?
2: Comunque, se c'è un gruppo WhatsApp, tu blocca tutti i contatti.
1: Esatto.
2: E via, ti senti più leggera. Il controcosa è contro chi? Torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Le 7.
2: Oh, siamo in Italia, quindi?
1: Non molto, non molto, no, ma sono delle 7 tutte tempestate di diamanti.
2: Dove siamo?
1: A lusso.
2: Bella, mi piace.
1: Sì, oh,
2: dove
1: a
2: abiti? A lusso.
1: A grrr. Sì,
2: dov'è, sì, dov'è?
1: Provincia di Cabo Delgado, siamo in Mozambico.
2: Ah, però!
1: Ah,
2: però
1: sì,
2: chissà
1: sì,
2: se lusso vorrà dire lusso anche in Mozambico.
1: Sì, sì, sì, significa lusso anche lì un po' così. Lo sperpero, ecco, mettiamola così.
2: E quindi cosa c'è di bello da vedere a lusso? Cioè, sarà tutto tempestato?
1: Tutto tempestato di diamanti, dovunque vai.
2: Vabbè,
1: è un posto particolare, quindi sono le 7 del mattino lussuose.
2: Non è
1: mica
2: che parliamo di un posto rurale.
1: No, questa volta no, è dedito alla pastorizia. In caso sempre di diamanti, però.
2: Dal lusso alle radici ci sono i Roots. Questa è The Seed.

0: Alle 7.05 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Prima notte di degenza per Papa Leone, dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore, il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure arriveranno in 45 giorni invece di 90.
1: Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a due ex collaboratori, a loro dire licenziati senza giusta causa.
0: Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radved ha convocato l'ambasciatrice russa in seguito agli attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO. Intanto bombardamenti in Ucraina hanno provocato almeno 3 morti nella regione di Kharkiv.
1: Novità importanti sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre del 2021, cadavere ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sul jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo.
0: E siamo allo sport, il calcio. Serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora e adesso il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e Tramontana con mari anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: 17 Going Under some Fender su Radio Freccia alle 7:11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Siamo la Freccia Tobia con voi fino alle 10, il terzo appuntamento della settimana. Come sempre siamo anche in TV sul 258 nel digitale terrestre, 738 di Sky, i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play che vi permette, oltre ad ascoltarci in diretta, rivedere le puntate in versione integrale, rivedere le interviste, anche di vincere un sacco di premi e ve ne stiamo regalando parecchi questa settimana, cliccando sul banner Special in Contest. Scorrete le varie opzioni, ce ne sono tante, ci sono premi rock and roll, ma ci sono anche premi che non sono rock and roll, però volendo sono a vostra disposizione, e quindi magari se interessati potete partecipare e tentare di vincere. E poi ci sono i nostri gadget, cioè proprio il merchandising ufficiale di Radio Freccia all'interno dello store.
1: Bravi, portateci in giro, mi raccomando, in tinta, in pandan, perché oggi noi lo siamo, sia con l'animazione che abbiamo dietro,
0: vero,
1: senza metterci d'accordo, varianti di rosso,
0: sui colori,
1: diciamo.
0: Io proprio un po' più rosso azienda.
1: Sì, tu
0: io
1: tentenno,
0: perché ti vesti oggi da Radio Freccia, proprio vesti rosso e nero. Non il calcio, di cui non me ne frega.
1: No.
0: Oggi tutti i giorni a quest'ora facciamo gli auguri a delle persone. Cosa regaleresti a Dasher per i suoi 48 anni?
1: Ad Asher, delle rime, perché lui ne faceva di belle.
0: Ne fa ancora.
1: Sì, si è un po' fermato, non si sente più come prima, un momento di crisi.
0: Oggi sono 87 anni per Ralph Lauren, grandissimo stilista, famoso nelle serie TV anche per essere stato il datore di lavoro di Rachel in Friends. Oggi compie 100 anni Winnie the Pooh.
1: No!
0: Sì. Oggi nel 77 usciva Heroes di David Bowie, oggi nel 1988 i Def Leppard erano al numero uno della classifica degli album con Hysteria. E allora signori, Pour Some Sugar on Me, Rock Money.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
2: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Freccia.
4: Le 7:19 minuti, ancora benvenuti. Questo è Rock Morning Daily, la Fra e Tobia su Radio Freccia fino alle 10. Arriviamo all'appuntamento con l'attualità. Via libera al nuovo codice della strada, un provvedimento oramai licenziato dal Consiglio dei Ministri che prevederà e prevede norme più severe per chi circola senza assicurazione, tempi più brevi per la notifica dei verbali e nuove disposizioni per camion, autobus, moto e monopattini elettrici.
5: E allora iniziamo tra poco a parlarne insieme. Cominciate a mandare i vostri messaggi brevi, massimo 30 secondi e pertinenti, per favore, al 366-663-4466. Intanto ritroviamo anche Elvis, questa è Can't Help Falling in Love.

0: possiamo tornare a parlare di multe adesso, dopo questo momento così romantico.
1: Anche a pagarle. Ci sono tutte queste nuove regole che riguardano il codice della strada, possiamo andare per capitoli, anche perché sono molto importanti. Iniziare proprio dalle sanzioni, una nota positiva, diciamo così, che c'è un arrotondamento al ribasso per quegli importi che sono i minimi, cioè 26 e 42 euro, che sono le cifre più ricorrenti, scenderanno rispettivamente a 25 e 40, le sanzioni di 83 e 87 verranno tutte ridotte a 80 euro. Ma una delle cose più importanti è l'assicurazione, a parte ovviamente l'impossibilità di circolare se non si ha l'assicurazione, ma riguarda anche i veicoli stranieri che circolano in Italia per più di 30 giorni. Ci sarà, in caso di assenza di assicurazione, la riscossione coattiva delle somme non pagate dagli utenti stranieri, perché solitamente gli utenti stranieri in Italia fanno un po' quello che vogliono e sfuggono alle leggi proprio perché stranieri, e quindi è più la burocrazia di inviare le multe e quant'altro, ma in questo caso insomma si vanno a recuperare immediatamente.
0: E qui dice che le misure del circolare senza assicurazione prevedono il divieto proprio di circolare a tempo indeterminato, per cui non puoi circolare più con la macchina.
1: No, infatti non sarà così. Inoltre i comuni avranno 45 giorni anziché 90 per notificare il verbale quando l'accertamento avviene da remoto e senza una contestazione immediata, quindi tutte cose molto stringenti e molto immediate, appunto.
0: C'è chi sta pensando addirittura adesso, a dispetto di quello che stiamo dicendo, no, che è legge, quindi è proprio il nuovo codice della strada, però molti vorrebbero riavere le multe cartacee anche per rendersi conto subito di essere stati sanzionati, sì. E quindi magari senza ricevere la famosa sorpresa a casa entro i 45 giorni, oppure la notifica sull'applicazione, visto che adesso insomma arrivano in digitale e arrivano le notifiche di avvenuta sanzione. Molti rimpiangono il vecchio foglietto sul parabrezza. 366 663 4466, intanto i Muse.

0: frega. Erano i Muse Uprising, esatto. Su Radio Freccia alle 7.29 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Siamo nello spazio dedicato all'attualità, stiamo parlando del nuovo codice della strada, si è parlato delle multe che arriveranno in 45 giorni e non più in 90, multe assolutamente digitali, anche se per esempio il comune di Milano è intenzionato a ripristinare le multe cartacee, quelle che venivano lasciate proprio sul parabrezza, perché secondo l'amministrazione comunale di Milano hanno un effetto di maggiore deterrenza. Sentiamo qualcuno di voi.
1: Buongiorno.
2: È vero, i vigili non sono obbligati più a lasciare il foglietto, però io sono obbligata a pagare un supplemento alla multa perché non ho pagato la multa che non sapevo di avere preso nell'immediato. È un po' difficile pagare qualcosa che non sai di avere preso, però la logica ci sarà in qualche universo parallelo.
0: Sì. Allora, per quanto riguarda gli autovelox, per quanto riguarda i tutor, quelli che avvengono sulle strade ad alto scorrimento, è praticamente impossibile, no, che venga notificata subito con il foglietto di carta, a meno che non ci sia il posto di blocco a poca distanza. Per quanto riguarda i divieti di sosta o altre infrazioni che vengono fatte sul territorio urbano a veicolo fermo, lì forse il foglietto sul parabrezza intanto ti fa dire cazzarola, però poi se la paghi subito eviti tutti, no, i supplementi.
1: Sì, i famosi 5 giorni, entro 5 giorni. Stiamo analizzando punto per punto questo nuovo codice della strada, passiamo a patente e libretto, famosa frase, non c'è più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei né di guida né di circolazione, perché possono essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Okay. Poi molti oramai hanno, anche come me ad esempio, ce l'hanno direttamente sullo smartphone il documento, in maniera tale da farlo vedere, okay, non portarsi dietro il portafoglio con le card varie, perché oramai è tutto sotto forma di card.
0: E allora 366-663-4466 per continuare a parlarne insieme.

0: condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: E vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
1: Ma cosa?
3: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
0: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Radio Freccia. Walk Time.
3: Le 7.35 stiamo parlando del nuovo codice della strada. Un punto per punto sostanzialmente, camion e autobus, altro argomento importante. Il testo prevede novità anche per le patenti per camion e autobus. Il limite anagrafico per il gruppo 2, patente del gruppo 2, viene innalzato da 68 a 70 anni con l'obbligo di verifica biennale,
1: okay,
3: che è un altro aspetto importante. Poi passeremo, qui forse è quello più importante, moto, bici e monopattini elettrici.
6: Intanto stiamo continuando a raccogliere i vostri messaggi al 366-663-4466. La raccomandazione è sempre quella, siate brevi, massimo 30 secondi, altrimenti non ascoltiamo neanche l'audio, questo ve lo diciamo. Intanto c'è Lou Reed, questa è Perfect Day.
7: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later,

0: Certo è che quando ti accorgi che ti è arrivata una multa, anche il perfect day
1: muore
0: crolla inesorabilmente.
1: Alcuni ascoltatori ci scrivono, ci chiedono dove arriva in digitale. Si parla dell'applicazione IO, si parla anche dell'applicazione del fascicolo del cittadino. E un'altra soluzione, un altro luogo dove trovare in digitale è quello che ci suggerisce un ascoltatore.
2: Buongiorno Freccia, qualche tempo fa sono stato in una città in cui non vado quasi mai. Ho attraversato erroneamente una zona a traffico limitato, per cui dopo qualche settimana mi è arrivata la multa in formato cartaceo. E ho appreso che esiste un sito, sito delle notifiche digitali delle multe, in cui registrandosi si può vedere se ci sono delle multe in corso e si possono pagare. È una magra consolazione, ma almeno si evitano perdite di tempo per pagare alla posta o similari. Ciao da Claudio.
0: Però bisogna dire che l'applicazione IO l'abbiamo praticamente scaricata tutti in tempo di Covid, anche perché lì veniva caricato il Green Pass e quindi chiaramente lì arriva, visto che non serve più fortunatamente per quel motivo lì, però è un'applicazione che ci mette in diretto contatto con la pubblica amministrazione e quindi lì arrivano le notifiche, purtroppo anche delle multe.
1: Capitolo moto, bici e monopattini elettrici. Allora, i motociclisti potranno utilizzare la corsia d'emergenza in autostrada in caso di incidenti o rallentamento, i cosiddetti cicli a propulsione, cioè quelle bici utilizzate dai rider, tanto per intenderci. C'è l'obbligo di casco e contrassegno. Per i monopattini elettrici sarà introdotto il divieto di circolazione quando costituiscono un intralcio o un pericolo per i pedoni. Sono molto a maglia larga queste disposizioni, poi ovviamente si leggerà il testo punto per punto in maniera tale da capire esattamente i limiti imposti.
0: Per le e-bike abbiamo affrontato lunedì l'argomento e quindi per i trasgressori, cioè per chi non ha la targa, per chi non indossa il casco e per chi non è assicurato, multe fino a 15.000 euro. Quindi fossi in voi ci penserei.

0: sempre molto interessante. Vabbè, intanto erano gli SDC Big Jack, ma è sempre molto interessante leggere tutti i vari però.
1: Ma quando c'era, quando eravamo. Ultimo punto però, importante, sì. Il contrassegno dei disabili, tanto abusato a volte, sì. Comunque il nuovo testo semplifica le procedure per averlo, ossia c'è una piattaforma nazionale alla quale bisogna aderire per garantire il riconoscimento del contrassegno su tutto il territorio italiano, in maniera tale che anche in caso di inadempienza o di cose un po' furbe si venga subito individuati e ovviamente multa. Importante, perché si gioca con la disabilità e lì le cose, ecco, si fanno decisamente serie.
0: Non occupate mai i parcheggi destinati a diversamente abili e non occupate mai gli spazi davanti agli scivoli dei marciapiedi, perché altrimenti non si riesce a passare.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati. 25 euro di multa per divieto di sosta, da aggiungere circa 12 euro di oneri digitali, che la multa è digitale, poi dopo da aggiungere altri circa 10 euro per notifica a casa, perché sappiate che il postino arriva a casa e verrà da cartacea. Buona giornata a tutti.
1: Sì, sì, sono tutte le somme che si aggiungono, ecco perché si arriva a quei minimi di cui abbiamo parlato all'inizio, di 26, che poi vengono arrotondati, 26 o 40 o 80 euro.
0: Vedi che alla fine avere il foglietto sul parabrezza ti rendevi conto subito
1: tutto
0: e di
1: torna,
0: vabbè, va, quello
1: torna.
0: Che devo lo vado a pagare subito, sentiamo.
1: E risolviamo. Buongiorno.
3: Ciao. Ho pagato un verbale di 36 euro, l'ho pagato invece 52 euro perché, certo. Perché pagare col cartaceo, sì. 14, 16 euro in più, perché uno paga un verbale con il cartaceo, con la carta, capito? Adesso si fa tutto tramite online, tutto tramite queste storie qua. No, non mi piace per niente.
1: Una multa vi devono fare quando mandate i messaggi col volume alto, ma a parte questo, erano gli Strokes, credo.
0: Sì, credo di sì. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità all'interno di Rock Morning torna ovviamente domattina.

0: Radio Freccia. Rock.
1: Sono le 7:51, Papador, ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily. Non sono venuti i calli ancora? Come no. Quando si suona uno strumento? No. Niente.
2: Non ancora.
1: Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Freitobia con voi fino alle 10. Tardi. Bisogna. Oh, vedi così.
2: Quei
1: meglio.
2: Pugni.
1: Meglio. Ecco. Prova sotto.
2: Faccio anche i pugni.
1: No. Oh. Niente.
2: Sono stortissimo, niente. Devo andare a ripetizione.
1: Ma riguardate la sua RTL 102.5 Play. Questa
2: cosa. No.
1: Bimbi, aspettiamo le vostre sveglie. 366-663-4466 alle 8. Facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Intanto, Janis Joplin.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Sono le 8, bimbi, sveglia!
2: Ciao Radio Freccia, io mi chiamo Beatrice, sto andando a scuola, io adoro la scuola. Sveglia!
3: Ciao a tutti Radio Freccia. Ciao. Sono Giovanni, stiamo andando a scuola. Sì. Con Emma. Sveglia!
4: Ciao Radio Freccia. Ciao. Sto andando a scuola. Sì. Oggi pomeriggio vado a catechismo.
1: Oh. Ok.
3: Ciao, sprecciati. Oggi è il mio compleanno. Auguri! E sono vestita da Michael D. Adams. Sveglia!
5: Ciao, Chucky. Mancano solamente 10 settimane a Natale.
1: Ecco. Però...
5: E preparate la lettera. Sveglia!
1: Sì. Dai.
3: Siamo Tommaso e Gaia.
1: No, ragazzi.
3: Oggi è sciopero. Sveglia!
1: E allora...
6: L'ultimo.
1: Dai.
6: Scuola.
3: Sveglia!
1: Eccoci. Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: 8.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Prima notte di degenza per Papa Leone dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore. Il Vaticano assicura che l'intervento sia concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori.
1: Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Confido che stavolta anche sull'Ucraina si possano compattare tutte le opposizioni.
0: Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, i verbali pure arriveranno in 45 giorni invece di 90.
1: Annullato il provvedimento di condanna per Ilaria Salis, l'eurodeputata dice di accogliere con soddisfazione la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha riconosciuto la nullità della sentenza di primo grado. Il tribunale l'aveva condannata a versare il compenso mensile a due ex collaboratori a loro dire licenziati senza giusta causa.
0: Altre due navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO. Intanto bombardamenti in Ucraina hanno provocato almeno 3 morti nella regione di Kharkiv.
1: Novità importanti sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa nel 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Tracce di DNA appartenenti a un uomo ignoto sono state trovate sul jeans della donna e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo.
0: E siamo al calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter a San Siro ha perso 4-3 contro il Bruges, mentre il Napoli in Spagna è stato battuto 3-1 dal Villarreal. Oggi alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione su Radio Freccia torna tra un'ora.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e tramontana con mari, anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli, con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Time Wasteful, voilà. No One, Freddie Mercury ritrovato su Radio Freccia, pezzo inciso per la prima volta nel 1986 e poi reintrodotto all'interno del Freddie Mercury album uscito postumo nel 1993 con un coro gospel dietro meraviglioso, sì, e qualche anno fa invece ne è uscita una versione, quella che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia, soltanto voce e piano, e al titolo Time è stato aggiunto Time Wasteful No One. Ciao a tutti, siamo alla Freccia via con voi fino alle 10 in questo mercoledì 14 di ottobre 2026, come sempre vi aspettiamo anche in TV sul 258 del digitale terrestre, i 738 di Sky, con tutti i nostri socials, e seguiteli perché intanto ci sono tutte quante anche le ultime notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it, ci sono i lanci, ci sono un sacco di curiosità e poi i concerti che stiamo seguendo per voi in questi giorni. È ricominciata a pieno proprio la stagione autunno-inverno 26-27 e quindi seguite, sì, anche per i concerti un po' così, quindi seguiteci sempre anche sull'applicazione RTL 102.5 Play. Fammi vedere se tra poco, no, non riusciamo a vedere se tra poco serve, però voi intanto scaricatela perché non si sa mai,
1: arriva
0: intanto per portarci sempre in giro e poi per tentare di vincere anche insomma qualche cosina cliccando sul banner special e in contest. Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco, oggi è arrivato il momento di aprire il baule cigolante dei tesori del rock and roll.
1: E cosa troviamo?
0: Comincia ad essere cigolante anche perché il 1998 era 28 anni fa.
1: Ecco. Quindi sempre diciamo queste sottolineature,
0: diciamo che un po' di ruginella.
1: Bene, ce n'ha.
0: E dire che io 28 anni fa affrontavo l'ultimo anno del liceo e quindi avrei affrontato la maturità. Nell'estate del 1998, nelle radio di tutto il mondo, c'era uno dei tanti tormentoni che suonava, era questo dei Fastball, si chiama The Way.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
5: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
6: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 8 e 21, sfrecciati, orecchie ben aperte, perché Radio Freccia, un po' come vi avevamo anticipato, vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. E allora andate subito su RTL 102.5 Play, versione app o versione web, cliccate sul banner Special Encounters e come sempre dita incrociate per voi.
12: Tra pochissimo l'appuntamento con la rapina ridicola. Siamo in Italia, siamo nell'est dell'Italia, siamo dalle parti di Venezia, quindi insomma una rapina decisamente ridicola, anche alcolica se per questo, ma intanto non distraetevi perché i prossimi sei minuti praticamente sono tutti per voi. Ci sono i metalli.
1: 1991, dal Black Album arrivano i Metallica, The Unforgiven.

0: E sono tanti i fan che a Las Vegas hanno avuto la possibilità in questi giorni di vedere i Metallica allo Sphere con un spettacolo veramente meraviglioso, meraviglioso. The Unforgiven dal Black Album del 1991, ritrovati su Freccia. 8:27 di questo mercoledì mattina è arrivato il momento del
1: rapine ridicole. Siamo in Italia ed esattamente a chiaro, no? Dove siamo?
0: Ma ecco. lo vuoi più scuro o più chiaro?
1: A scelta. Ma facciamo scegliere al ladro che a Venezia si sta dando da fare e al suo quarto furto. Lui si chiama oramai
0: quarto spritz.
1: No, anche, probabilmente anche di più, perché lui è stato oramai denominato il ladro di spritz.
0: Cioè
1: lui entra in questi locali e ruba soltanto gli ingredienti per preparare lo spritz.
0: Si sono scambiati i locali per un supermercato, per lo scaffale degli alcolici del supermercato.
1: L'intrusione è avvenuta nella notte tra domenica e lunedì in un ristorante a Santa Margherita, spariti il fondo cassa, poca roba, spicci, okay, perché oramai i contanti ovviamente girano poco.
0: Quindi porto via una bottiglia.
1: Una bottiglia?
0: No.
1: Quattro casse di ingredienti per prepararlo, e sappiamo bene quali sono gli ingredienti, sicuramente non il ghiaccio, quindi comunque cose costose, liquidi costosi, ma lui punta solo esclusivamente alle bottiglie e li porta via, e sono soltanto gli ingredienti per preparare lo spritz. Quindi lui, una volta dentro, siccome sceglie anche posti dove non ci sono né tanti passanti né le telecamere, quindi è studiata come cosa. E l'ultima incursione che ha fatto sparire 10 confezioni di prodotti utilizzati per preparare lo spritz.
0: Poi ha mandato un messaggio sulla chat di gruppo: raga, stasera tutti da me!
1: Inoltre è anche un galantuomo, non spacca vetrine, non rompa nulla, al massimo forza la porta per l'entrata. Dopodiché prende e va via.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: La salute.

0: ogni volta che ascolto questo pezzo che è bellissimo, mi viene sempre a dire stati calmi,
1: la gola, le corde vocali, attenzione, è come Jared Leto che urla in continuazione.
0: Sì, quei vicini che senti dall'altra parte della parete che sai che stanno per tirarsi i piatti, poi magari amore passami il sale, però lo fanno sempre in maniera un po' così
1: infuocata, mettiamola così. Questo lato di spritz ovviamente ha destato l'interesse, soprattutto perché quando si parla di alcol siete sempre in prima linea, già definito il nuovo Arsenio Spritzien invece di Lupin. Ma non solo, perché Andrea suggerisce
2: praticamente il Robin Hood degli alcolisti anonimi. Ruba agli ubriachi per dare agli estimi.
1: Uno para di bene. E del posto qualcuno aggiunge.
3: E ricordatevi che in Veneto lo spritz si chiama El Spritz.
1: Sento già bello in forma. Dici che l'accento, portava a pensare questo.
0: Magari no, era stata la sua mania di grandezza per dire venite, no, tutti da me, offro io. Anche perché poi con queste casse o te le bevi tu a casa tua, perché cosa te ne fai? Non è una roba che...
1: Ma sai, bottiglie rivendibili sicuramente c'è un gran bel mercato, però vuoi non fartelo?
0: Ho capito, però per dai, cioè, una bottiglia al supermercato del liquido principale, senza parlare di marche, quello arancione, costa 8 euro, cioè, capito?
1: Lo so, però
0: dai,
1: se rubi 4 casse è un bel danno, infatti secondo l'ultimo furto si parla di circa di 1500 euro di danno, poi è il terzo furto, cioè il quarto furto in 3 mesi, quindi uno che beve.
0: Ma poi sempre lo stesso locale?
1: No, ha sempre trovato locali in zona, però si accertava niente telecamere e nessun testimone, quindi insomma, però dinamica ancora da chiarire. Fatto sta che non è semplice uscire con 10 casse, cioè devi avere un punto di raccolta.
0: Visto che non possono andare le macchine per i vicoli di Venezia, sarà andato con la Pecar
1: caricato, certo, l'ha fatto anche a bordo, secondo me.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Radio Freccia.
10: Lo sai che sono le 8.39?
11: In realtà sì, 40 sì, sì. In questo istante.
10: Ma quando l'ho detto erano 39. Adesso sono 40, allora.
11: Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, abbiamo parlato di questa ridicola di oggi. Uno che si è incollato delle casse con tutti gli ingredienti per preparare lo spritz, come dico.
10: Ladri di settore li hanno chiamati.
11: Esatto. Immaginando che magari, no, questo poi è tornato a casa, offro io agli ospiti. Quando invece gli ospiti che avevate in

0: le volte che l'ho cantata sul palco dei peggiori pub di Anzio Nettuno, ah. Io questa canzone della Dismodis, You I Don't Know, su Radio Freccia alle 8.44
1: De
0: di
1: Martino,
0: questo
1: non
0: mercoledì
1: non ti prende
0: 14.
1: Per il prossimo Sanremo, no?
0: Non canto più. Per la gioia anche di chi mi sta accanto 4 ore di diretta, per esempio.
1: Io.
0: Insomma. Ogni tanto mi lascio andare, ma poi comincio, basta.
1: Io alzo le cuffie, capisci, c'è problema, il volume.
0: È un momento difficile. Ma stavamo parlando di ospiti,
1: sì.
0: Quando si dice il proverbio, non prendete le cose alla lettera, l'ospite dopo 3 giorni puzza, non nel senso che manda cattivo odore, nel senso che comincia a dar fastidio in casa, cioè anche perché è un estraneo, anche se è un parente, però magari non vi vedete mai, va un po' a rompere la quotidianità, ecco, per non dire di peggio la vostra
1: altro, sì.
0: Le vostre abitudini, quindi dopo un po' comincia a dire vabbè, ma quando se ne va?
1: Esatto, ed è la situazione di
0: resti
1: Simone.
0: Resti ancora molto qui con noi?
1: Ti vogliamo tanto bene,
0: però,
1: ma Simone da Milano, nel periodo in cui ho vissuto a Londra con la mia ex ragazza, un suo amico è venuto a trovarla, carino, simpatico, a modo.
0: Che bello.
1: Ha deciso però di non tornare più a casa e dove dormiva? Nel divano letto di camera nostra, cioè loro erano sul matrimoniale, c'era un divano letto e lui dormiva lì,
0: ma,
1: insieme a loro, per un mese e mezzo.
0: No,
1: che carino, senza scrupoli né scuse.
0: Ma ha contribuito almeno
1: a che cosa? Al menage?
0: No, economicamente, a fare la spesa, a pagare 2 bollette, perché vuol dire sei lì a scrocco sul divano, vai a...
1: Non è riportata questa voce, non si sa.
0: Senti amico, qui non si combina niente da un mese e mezzo, te ne vai o no? Perché
1: esatto.
0: Anche stare lì con te che...
1: No, ma lui dice, fate pure io, guardo.
0: No, perché ho cosa?
1: L'abbiamo ospitato 9 mesi, era il migliore amico di mio marito,
0: sì.
1: E gli volevamo tanto bene. È sparito senza preavviso una settimana prima del matrimonio, doveva fare anche da testimone.
0: Cioè l'hanno ospitato 9 mesi.
1: 9 mesi.
0: Cioè, questo 9 mesi a casa loro a scrocco.
1: È andato via senza dir nulla.
0: Siete molto generosi, però bisogna dire.

0: Radio Freccia.
1: Le 8:52, un po' gli ospiti indesiderati, e questo quello che vi abbiamo chiesto. E siccome prima abbiamo parlato di questo ospite per 9 mesi comodamente e poi è scomparso, aggiungono anche, anzi Alice aggiunge, non ha mai contribuito alle spese in 9 mesi, la faccia come il molto più che generosi, quasi scemi, ecco. Poi alla fine ti senti anche in colpa, è terrificante,
2: certo,
1: questa,
2: è certo. E allora, quando avete avuto degli ospiti indesiderati a casa, che magari vi hanno creato anche qualche danno, hanno fatto qualche, anche messo un po' di zizzania,
1: certo.
2: E quindi poi insomma senti, vogliamo tanto bene, ma quando è che te ne vai? 366 663 4466.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Con Grana Padano.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Radio Freccia.
2: Un minuto dopo le 9.
3: Oh, siamo in Italia.
2: Sì, siamo. Amore.
3: Ma perché oggi siamo vestiti di rosso? Perché non è San Valentino, però.
2: No.
3: Siamo vestiti di rosso.
2: È una località del comune di Vergato, sì? Bologna, sì. Quindi ovviamente siamo in Emilia Romagna, 23 sì. abitanti, tutti che si chiamano Amo, perché oramai amore non si usa
3: amore.
2: Più. Amo.
3: Ah, manca Bologna, amore.
2: Probabilmente sì. Sono 23, però sono dispari, c'è qualcuno che non ha amore.
3: Perché è una località molto piccola, è una frazioncina.
2: Ma sono dispari, c'è uno che balla da solo, cioè senza amore.
3: Lascia fare, okay. Che secondo me è quello più felice.
2: Ah, dici?
3: Posso dire? Ma si chiameranno gli abitanti di amore, eh?

0: E 4 minuti, buona giornata da Mario Vai. In primo piano, prima notte di degenza per Papa Leone. Dopo l'intervento al polmone per la rimozione di un tumore, il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. Il pontefice è stato in sala operatoria per 3 ore, ma la durata vera e propria dell'intervento è stata circa di 90 minuti. Siamo alla pagina politica. Oggi sono previste le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. In mattinata sarà in Senato, nel pomeriggio la Camera dei Deputati. Ucraina, Medio Oriente ed energia, alcuni dei temi che saranno affrontati. I partiti di opposizione dovrebbero presentare ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti a Kiev. Ancora la pagina politica, via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali arriveranno in 45 giorni invece di 90. Siamo agli esteri. Altre 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il premier Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che ha definito inaccettabili e dei quali ha informato la NATO. Intanto bombardamenti in Ucraina hanno provocato almeno 3 morti nella regione di Kharkiv. Siamo al cinema. Al via ieri la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Fino al 25 ottobre in programma all'Auditorium 150 film. Ieri si è aperti con Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, in arrivo nelle sale il prossimo 12 novembre. Nella cerimonia d'apertura premia la carriera consegnati alla produttrice Tessa Ross e al compositore Nicola Piovani. È tutto, c'è il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di mercoledì di bel tempo sul nostro territorio. Persiste infatti un campo di alta pressione. Da segnalare i venti sostenuti al centro-sud di Grecale e tramontana con mari, anche fino ad agitati. Temperature massime tutto sommato piacevoli, con locali punte di 24-25 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: abbiamo parlato della località che si chiama Amore, Streets of Love, le strade dell'amore, cioè, tutto collegato.
1: Tutto torna, vi abbiamo anche chiesto appunto oltre agli abitanti di Amore, siamo in quella dell'Emilia Romagna, anche invece la questione degli ospiti indesiderati.
0: Sì.
1: Certi ospiti, come ci dice Claudio, sono un po' i parenti di mia moglie, sono molto poco graditi, iniziano a puzzare ancora prima di arrivare, se non dal momento in cui spesso si autoinvitano.
0: Aia, l'autoinvito.
1: L'autoinvito è pericoloso, mai quanto invece.
2: Ciao Gabriella.
1: Senti, è già rassegnata.
2: Vicenza?
1: Sì.
2: Allora, io ho da oltre 10 anni ospite a casa mia, mio fratello si era separato, non sapeva dove andare, l'ho intanto temporaneamente accolto.
1: Temporaneamente
2: ed è caduto. Lui vive da me da oltre 10 anni, non paga un centesimo di affitto, luce, acqua, gas, internet e quant'altro. Si compra il cibo, che mangia quello che vuole, avendo anche un posto dove cucinarsi le cose. A me è tutto sommato indifferente. Mi rompe un po' quando vedo che ha le finestre aperte in pieno inverno col riscaldamento che va e che pago io, ma poi non mi disturba più di tanto, ma ovviamente mio marito frigge. Fare?
0: Ma perché ha una dependance?
1: Sì, probabilmente, è casa a parte, anche la cucina. Pensa, cioè, è arrivato in albergo lui, proprio comodissimo.
0: Tutto pagato.
1: Chi l'ammazza?
3: Ciao, sfrecciati. Ciao. Quest'estate mi è venuto a trovare il mio suocero a casa, è stato a casa 2 settimane.
0: Sì.
3: Ah, sì, dai, ti monto le zanzariere, le faccio io.
0: Okay.
3: Mi aspetti, mi raccomando. Le ha montate da solo, tutte sbagliate.
0: Scusa.
3: Ogni volta che apro e chiudo la finestra, mi sale proprio il crimine. Ciao.
0: Potevi aiutarlo tu, ma scusa.
1: Lui si è impegnato, voleva ricambiare 2 settimane e ti sistemo le zanzariere. Certo, poi intanto di notte.
0: C'è Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.

0: Ancora stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:18.
7: Vabbè, dai!
6: Scusa. Insomma, ascoltiamo tutto noi quando siamo in onda e fuori onda, allora insomma sono rimasto un po' influenzato. Ospiti indesiderati, sì, non si parla solo di parenti, non ci avete raccontato solo storie molto strette, ma anche amici che si piazzano, stanno lì, non partecipano a nulla, sì. E voi... E quindi?
7: E perché?
6: E che facciamo?
7: Allora, come glielo dico?
6: Cioè, esatto.
7: Il problema è questo.
6: Non glielo dire.
7: Come glielo dico?
6: Metti
7: fin
6: le valigie fuori.
7: Quando poi non c'è la famosa goccia che fa traboccare il vaso e comincia a fare "Lo sai che c'è? Fuori da casa mia!"
6: Si sbrocca.
7: Vabbè, alla fine sbrocchi. Eppure bastava parlarne con un calma un po' di tempo prima. 366-663-4466 per continuare a raccontarci dei vostri ospiti indesiderati e come è andato a finire. Intanto c'è Bob Dylan.

0: E qui c'è sempre il dilemma: preferite la versione originale o la versione dei Guns? Perché insomma i maligni dicono, Bob Dylan, le canzoni sono belle quando le suonano gli altri. I maligni dicono, maligni, poi qualcuno maligni. È d'accordo, qualcun altro no.
1: Comunque due grandi attese per Bob Dylan, sì. A parte quando arriverà in Italia a suonare, insomma, concerto dove ovviamente prima di entrare ti spaccano gli smartphone perché non si accontentano più di te. Lasciateli a casa che è meglio, perché lui è un po' talebano su queste cose. E poi il 6 novembre invece uscirà questo cofanetto incredibile, perché raccoglie 381 tracce, di cui 371 inedite, quindi un cofanetto, un box, che comunque costa poco rispetto a vedere Bob Dylan dal vivo.
0: Beh sì, i prezzi dei concerti
1: 140
0: Bob Dylan
1: euro
0: sono sempre molto alti, 140 euro per un super box con dei 371 inediti.
1: Esatto.
0: Bisogna dire, è un'ottima strenna natalizia. Beh, ormai manca, quant'è, 10 settimane?
1: 10 settimane
0: manca,
1: ce lo suggeriva un nostro
0: poco,
1: mini ascoltatore.
0: Manca poco.
1: Non so se lui sia un ospite indesiderato, secondo me lui è uno che si è a casa, Bob Dylan, ma a parte lui c'è.
2: Buongiorno
1: altro,
2: strecciati,
1: sì.
2: Abi da Varese, sì. Chiamo perché mio cugino l'avevamo ospitato per un paio di anni, forse tre, forse
0: però.
2: Quattro, adesso non ricordo bene, e niente, dopo che ha vissuto quasi a Crai, ha chiesto anche la fidimissione per comprare una macchina, e poi niente, è scomparso, non ha pagato più le rate. Abbiamo dovuto pagare più o meno 30.000 euro per la sua macchina.
1: 30.000 euro di rate doveva? Che gli
0: queste
1: dici cugino?
0: Allora, si può dire una roba. Allora, la generosità, noi poi siamo noi italiani siamo un popolo molto generoso.
1: Accogliente. Sì,
0: generoso sì. Pirlotto no, cioè nel senso che poi lo vedi quando una persona ha bisogno e dai, no, però poi se non cammina con le proprie gambe e devi stare lì a mettere il cucchiaino in bocca e imboccarlo per mangiare, magari a 50 anni, anche no.
1: A mio cugino, magari sistemava il water, le tapparelle, i pavimenti, i citofoni.
0: Ma non credo, perché poi sta gente lo fa una mazza dentro casa, oltretutto ci sono i Rammstein.

0: Beh, adieu, è quello che
1: è quello
0: tu,
1: che
0: no?
1: Dicono gli ospiti indesiderati.
0: Vai, ho finito.
1: Comunque, prova a dirglielo al cantante dei Rammstein lì, Simmental, come si chiama?
0: Till Lindemann.
1: Ah, scusami. Vai, esci
0: adesso
1: di casa.
0: vengono i fan di Rammstein e ti rigano la macchina.
1: Mi lasciano sui mattoni. Prova a dirglielo, scusa, sono 2 anni se mai sei esci di casa. Io ci penserei un attimo. Antonella?
2: Allora, quando ero piccola noi avevamo questa zia Maria, che era un essere allucinante, una sorta di strega che veniva a trovarci senza invito ogni sabato.
1: Che carina.
2: Aveva, mi ricordo, quest'alito fetente, questa voce gracchiante, proprio da strega. E lei veniva ogni sabato senza invito, si piazzava lì, stava lì per ore e ore e ore, quindi noi abbiamo iniziato a far finta di non essere a casa il sabato, solo che visto la sua insistenza magari dovevamo rimanere anche mezz'ora in silenzio aspettando che se ne andasse e smettesse di suonarci al campanello.
1: Ah, era anche insistente.
0: Tu immagina la scena. Zia Maria! Ti vai piantare la maschera!
1: Secondo me scattava anche la musica dello squalo quando arrivava.
0: Arrivata zia Maria!
1: Sì, che poi il nome in fondo non è così, così cattivo, però tutte le caratteristiche...
0: Povera signora, magari era anche simpatica.
3: Allora, io anni fa abitavo ai Castelli Romani, zona Campi d'Annibale, 800 metri d'altezza, d'estate un fresco della Madonna, sotto il, cioè un giardinetto con gli alberi di castagno, barbecue e tutto quanto.
1: Bello.
3: Sbagliai una volta a invitare 2 coppie di amici, questi abitano a Magliana, di Roma, Magliana, vicino al Tevere, zanzare, mosche, di tutto, 40 gradi di giorno e di notte.
0: Bene,
3: sono venuti su. Casualmente, la settimana successiva, si sono ripresentati un'altra volta, dicendo no, passavamo da ste parti. Voi considerate che era l'ultima casa di una strada a fondo chiuso. Sono stati quella sera, poi dopo hanno capito che forse non era il caso di tornare. Insomma,
0: e quindi...
3: Vabbè, buona giornata a tutti.
1: Eravamo qui.
0: Torniamo presto, ma siamo un po' presi. Tra poco non zia Maria, ma arriva zia Elisa, arriva la spettinata per il consiglio letterario di questa settimana, intanto la nuova dei Nothing But Thieves.

0: Il 31 ottobre, quando cala il buio, Gardaland si scatena. Vivi Halloween Party con Arti 5, LDA, H7 e tanti altri fino a mezzanotte. Ti aspettiamo. Questa notte non avrai scampo.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Radio Freccia.
4: 9.34, quasi 35 di questo mercoledì mattina, la Frato Via e la nostra Elisa Morini, la spettinata, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, ma vi vedo in tinta.
4: Hai
5: oggi
4: visto?
6: Siamo in pandan.
4: Siamo in nuance con
5: l'avete fatto apposta?
4: No, in realtà. È entrato in studio stamattina alle 7:15, ho guardato e mi fa: cacchio, siamo vestiti uguali. È vero,
5: carini. Poi fate pandan con lo sfondo.
4: È vero, esatto. È tutto un ensemble.

0: Certo che poi la versione di Joe Cocker è stata proprio tutta un'altra roba.
1: Sì, with sì, a little sì. help from my friends, erano i Beatles su Radio Freccia 938. Siamo con Elisa Morini, la spettinata. Tra poco il libro di questa settimana. Intanto, come sempre, bisogna pagare pegno. E nel tema ultralight di oggi vi stiamo chiedendo di raccontarci quando avete avuto un ospite indesiderato, quando magari siete stati voi l'ospite indesiderato.
2: Quale di due?
3: Allora, io non sono mai un ospite indesiderato.
0: Ci mancherebbe altro.
3: Tanto per dire, anche perché io sto molto attenta a non rompere le scatole alla gente, perché la gente le rompe a me in casa mia.
0: Proprio
3: per il tema della casa, di cui parleremo anche dopo nel libro, la casa deve essere un enclave chiuso ed entrano in pochi. Ma mi costringete a trovare un ricordo di quando ero neomamma e veniva la gente a casa
0: a vedere il bambino, certo.
3: No, ma non capivano i segnali anche sociali minimi, le skill educative di base. Quando tu magari hai un bambino che non dorme, hai i punti freschi e la gente si piazzava lì. E ore, e tu dovevi fare cose e dormire anche, tra l'altro. E ho questo ricordo brutto di amici di mio fratello che hanno insistito per venirlo a vedere, va bene, ok, carini, e io a un certo punto mi prendo su con Samuele e vado a letto.
0: Certo.
3: E li ho lasciati lì perché non capivano che dovevano togliersi dai coglioni.
2: Un chiaro segnale.
3: A un certo punto non ce l'ho fatta e gli ho detto, vabbè ragazzi, uscite, chiudete la porta.
2: Cioè. Date con una spazzata a casa.
0: È così.
3: No, ma sono rimasti lì ancora un po' perché stavamo guardando un programma, quindi...
2: C'è la televisione
0: poi
2: accesa.
0: Magari faceva un casino al piano di sotto e tu lì sopra a tentare di far dormire il bambino.
3: No, cioè, guarda, ricordo quel periodo come un incubo, perché davvero la gente a volte non riesce a capire. Tu per educazione non lo dici, perché insomma è brutto.
2: Ma dopo un po'.
0: C'è gente
3: dopo
0: che
3: un po' vai a letto direttamente, più chiaro di così, e la gente rimane lì. È tutto molto bello.
0: Cioè, no, neanche si è fatto tardi.
2: Niente.
0: Cioè,
3: no, ma io continuavo a lanciare. Sai quando lanci gli spunti, no? Per dire, però adesso lo devo cambiare, devo metterlo a letto, perché gli stiamo dando pari. Io con le taglie fin qua.
2: Niente, sono incollati con le scarpe al pavimento. Niente.
3: Vabbè, non ce la fanno.
0: Dai, tra poco allora, il libro di questa settimana. Intanto ci sono i Foo Fighters, questa è I'm a River.

0: delle tracce di Sonic Highways, I'm a River, Foo Fighters su Radio Freccia 9:47. Siamo con Elisa Morini, la spettinata, ed è arrivato finalmente il momento di parlare del libro della settimana, che ricordiamo essere
1: Il tumulo di Giulia Reverberi, che è vero che è una mia amica, ma è una scrittrice fatta e finita, e soprattutto scrive da Dio dei libri horror, che è un po' il mio guilty pleasure.
2: Ah, pensavamo fosse una commedia.
1: Sì, è vero, dal titolo Il tumulo si capisce, quindi siamo quasi in dirittura del periodo dei morti, quindi il libro migliore di questo, perché se io vi facessi una domanda, qual è il vostro posto sicuro, molti risponderebbero casa mia. Certo. E qui, se vedete, in chi può vedere in video, se vede la copertina vede che c'è una casa inquietante, e effettivamente il pericolo è dentro la casa. Noi pensiamo di lasciarlo fuori il pericolo, in realtà qua è dentro. Qui si parla di una casa in Emilia Romagna, dove due donne, moglie e moglie, decidono di trasferirsi, cercano casa, annunci immobiliari improbabili, agenti immobiliari inquietanti, lo sappiamo tutti quando cerchiamo casa, e diventa una vera e propria esperienza dell'orrore. Ma poi trovano questa villetta bella, irresistibile, in una posizione ottima, e soprattutto c'è il prezzo. Il problema è che Lisa, questa casa, la protagonista, questa casa l'ha già vista, ma l'ha già vista in un incubo. Nonostante questo, anche se noi diciamo non entrare, ti prego non comprarla, loro la comprano e cominciano a succedere le cose inquietanti. Quindi Giulia Reverberi cosa fa? Prende uno dei classici dell'horror, come i bambini, le bambole e la casa, che sono i tre cardini che ci disturbano di più negli horror, e lo riscrive. Perché? Perché in questa casa cominciano le stranezze, i gradini della scala cambiano di numero, le mensole si spostano, le telecamere di sicurezza smettono di funzionare quando ci servirebbero, e cominciamo a capire che in realtà la stranezza poi si sposta sui rapporti tra la coppia, e quindi una cosa un po' più diciamo stratificata rispetto al solito horror, quindi è un horror intelligente, ma che soprattutto fa paura.
0: Grazie Elisa, appuntamento la prossima settimana.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52 per tutti quei 60 milioni di italiani, noi sì. Chiudiamo, ci rivediamo domani, ma
2: per
1: non
2: tutti,
1: prima.
2: Nessuno escluso.
1: 61 sì, sì. Per l'esattezza.
2: Va bene.
3: Certo. Cioè, Giacomo da Pescara, come dico sempre, la mia compagna, il mio mantra quando invitiamo qualcuno a casa e lei mi chiede, chiedi se gli ospiti hanno bisogno di qualcosa, io gli chiedo, volete andare via?
1: È sempre una richiesta, pur sempre.
2: È così, che l'ospite è ben gradito, 5-10 famosi. Sì. 5-10 minuti poi
1: via fuori dalle balle domani ore 6 puntuali.
2: E allora vi lasciamo con i Blur, di Universal's My Stay Up, and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Cari lapislazzuli, sono le 10 e neanche un minuto di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Anche oggi Eddie Berni e Jimmy D sono qua per aglietarvi la giornata. Senti che bello. Buongiorno Jimmy. Aspetta che ti apro, aspetta.
2: Ecco, scusa. Buongiorno, ecco. Smeraldo.
1: Grazie.
2: Grazie. Lei mi dà del lapislazzulo, sa com'è. Io vedo in lei semplicemente del vigore da smeraldo. Senta, iniziamo bene, cioè lei mi deve aprire con qualche cosa di importante quest'oggi.
1: Esatto. Cari sfrecciati, le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road.
2: Quindi quest'oggi ci ascoltiamo in apertura.
1: Buongiorno.

Le 10 e 5 minuti, buongiorno da Lucrezia Bernardo. In apertura le comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì da parte della Presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato Meloni, che poi ha aggiunto: la posizione dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev, pressing su Mosca. Nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'intervento cui è stato sottoposto ieri il pontefice ha permesso la rimozione di un adenocarcinoma, un tumore maligno, insieme a parte del lobo inferiore del polmone. Ora Cagliari, per un uomo residente nell'Interland che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini risalgono allo scorso autunno, dopo la denuncia di stupro presentata da una 13enne costretta ad abortire. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riservo. E 24 persone sono finite in manette a Catanzaro e Vicenza in seguito a un'operazione antidroga tra Calabria

0: Calabria e Veneto. Il centro nevralgico dell'organizzazione Accortale, gli investigatori hanno anche accertato l'uso di carta del reddito di cittadinanza per pagare gli stupefacenti. Infine, la decisione di un giudice federale negli Stati Uniti che ha bloccato a tempo indeterminato il tentativo del presidente Trump di bandire l'accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MSNBC e Politico. La decisione resterà in vigore fino alla conclusione della causa intentata dalle testate giornalistiche. Lo sport, il calcio e l'esonero da parte del Venezia dell'allenatore Stroppa, che paga le 6 sconfitte subite dalla sua squadra nelle prime 6 giornate di campionato. In pole per prendere il suo posto Paolo Zanetti e Davide Nicola. È tutto per il momento con l'informazione, ora tutte le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone sull'Italia nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. In fin dei conti, alta pressione, quindi prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo però un po' di vento nelle regioni meridionali, dove anche i mari rimangono mossi o molto mossi, e temperature bassine a inizio giornata, però massime ancora molto miti. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:14 di questo mercoledì 14 ottobre 2026, ricordo a tutti i nostri ascoltatori fedeli che Ivana Faccioli e il suo Cinema Show vengono nella seconda ora, arrivano nella seconda ora verso le 11:15, però io e Jimmy ci siamo, come certificano i nostri ascoltatori.
2: Eddie Berni, Jimmy D, è quella roba lì.
3: Quella roba lì, e d'altronde questo è quello che passa il convento per
1: esatto.
3: Il momento.
1: Io lo proporrei come slogan ufficiale del programma.
3: Sì, potremmo rifarla con qualche filtruccio interessante per renderla decisamente appetibile.

0: Won't get food again. È arrivato il momento. Allora, cari miei, spazio e tempo si fondono, le vostre menti hanno vibrato all'unisono. Avete chiesto l'universo all'universo e l'universo vi ha risposto. I confini della realtà si espandono per fare spazio a ciò che avete preteso. E allora sintonizzati sul flusso, entra nell'iperspazio della grande richiesta. Visioni sonore oltre l'immaginabile, solo per i tuoi occhi, solo per le tue le orecchie.
1: Tutta sta roba qua.
0: Ti è piaciuto? Così, l'ho scritta così poco fa, proprio per lanciare la grande richiesta.
1: Ma guarda, sei bravissimo, veramente. Cioè, sono
0: la ringrazio.
1: A saperlo te lo facevo fare prima, guarda. Cioè.
0: Perfetto. Okay. L'ho scritta, quindi se vuole gliela ripeto, a noia.
1: Potrebbe essere fastidioso di sentirlo. Comunque, tradotto in linguaggio contemporaneo, la grande richiesta è la possibilità per tutti gli ascoltatori di mandare un brano e su tutte le richieste noi, io e Jimmy, sceglieremo una canzone che metteremo in onda domani più o meno a quest'ora. Questo è il concetto.
0: Esatto, quindi sintonizzati sul flusso, entra nell'iperspazio della grande richiesta.
1: Ecco, scusami, ma tu che lo conosci, l'iperspazio esattamente dov'è?
0: Guardi, è un interstizio dove osa l'ozio, non è lo zio,
1: padre di
0: però Vizzi. È uno strazio.
1: Sì, ah, ok.
0: Se ti strazio senza l'ozio.
1: Sì.
0: E che cazzo? No.
1: E che cazzo? Scusami. Cioè,
0: sì, insomma.
1: Cerca di essere coerente, per cortesia.
0: Ha ragione, però sa com'è. Sono le 10:25 e il lancio della grande richiesta, sa come bisogna andare a ricercare. Ricercate nei meandri.
1: Quando non sai cosa dire, tu.
0: Nel wormhole, esatto, della vostra memoria.
1: Quando non sai cosa dire, tu pensa a Lenny Kravitz. Lui ti viene sempre in aiuto. Guarda.
0: Ma arriva sempre in questi momenti, ma quando c'è la grande richiesta.
1: Esatto, lui. Ma lui è una grande
0: aspetta
1: richiesta.
0: Aspetta, che chiedo. Scusate, ma la potete mettere in un altro momento? Che va benissimo, cioè, ok, però, cioè, qua siamo nell'iperspazio, nel per un anno.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Fascio?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: E vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Gialla Fascio, ottava edizione.
3: Ma cosa?
5: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
6: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 10:34 questo mercoledì 14 ottobre 2026, dopo il grandissimo successo proprio del lancio in chiave psichedelica della nostra straordinaria rubrica La Grande Richiesta, a questo punto zio Eddie io te ne proporrei un'altra, visto che sono nelle segrete del castello di Camelot.
11: Vai, vai.
10: Che dici?
11: Dai.
10: Allora udite, udite, per ordine di sua maestà il re, che ha appena finito di litigare con una noce di cocco, e per la gioia di tutti i contadini oppressi dal feudalesimo, cavalieri che dicono ni e fieri codardi, ecco a voi La Grande Richiesta, una rubrica così straordinaria che persino il mostro di Kerbanog ha chiesto il bis. E allora correte, avanti.
11: Bello.
10: No? Ti piace?
11: Bravo.

0: il caso di dirlo, questa era una band che vedeva al suo interno risse, schiaffi, pugni e cazzotti dappertutto, sì. Perché i Kinks erano famosi, insomma, soprattutto per le loro situazioni di tensione, soprattutto nei live, come accadde poi anche in televisione. Tra l'altro, questa canzone qua, devo dire, signor zio Eddie Berni, che è, a parte il fatto che è stato un grande ritorno della band all'interno delle classifiche mondiali, stiamo parlando degli anni 70, è stata pubblicata nel 1970, aveva questo simpatico titolo, Lola vs. Power Man and the Money Ground Part 1.
1: Sì,
0: più semplicemente, meglio conosciuta come Lola.
1: Fine. Esatto.
0: Canzone assolutamente ironica e di grande accettazione di un fatto che riguardava in realtà il loro il manager, era sì. Il manager che ebbe un incontro con una donna in un locale di Soho completamente ubriaco e insomma incomincia ad accorgersi di una serie di dettagli della persona, notando che fondamentalmente è un uomo in realtà,
1: certo.
0: E quindi c'è questo incontro divertito, assolutamente scanzonato, che invece insomma in un qualche modo va ad anticipare tutta una serie di robe dedicate a temi che oggi invece sono noi assolutamente nel quotidiano.
1: Erano avanti i Kinks, insomma Ray Davis cantava questa canzone con piglio ironico e considerando appunto poi che già all'epoca c'erano persone che avrebbero voluto cambiare sesso e non potevano
0: per esatto. Infatti sta canzone qua è stata censuratissima all'epoca,
1: certo.
0: Eh?
1: Anche se inizialmente non sembra, cioè uno l'ascolta e dice ma è una bella canzone dove si prende in giro uno che ha un incontro strano e in realtà poi c'era sotto qualcos'altro, insomma.
0: Ma infatti ci sono una serie di frasi, scusa se le cito, però dice walked like a woman but talked like a man, per esempio, cioè camminava come una donna ma parlava come un uomo,
1: certo.
0: E poi ancora invece il verso che va a chiudere quella che è la loro posizione assolutamente di accettazione e di ironia di una situazione del genere, quindi non vuole essere denigratoria, che era appunto quella che recita le ragazze saranno dei ragazzi e i ragazzi saranno delle ragazze, insomma questo che accadrà nel futuro.
1: Ognuno è libero di sentirsi come meglio crede, assolutamente.
0: Certo, assolutamente.

0: Radio Freccia.
1: 10.48 e nella nuova sistemazione delle Good Vibrations è il momento della rubrica dedicata al blues, le Blues Vibrations. Oggi andiamo su due voci femminili che sono letteralmente delle leggende vere e proprie. Insomma, la prima voce è quella di Etta James, leggendaria cantante, la conosciamo per At Last e tutta una serie di altri brani. Nel 1967 se ne uscì con questo brano, fu la prima a inciderlo, e questo brano poi è diventato un classico del blues. Si tratta di I'd Rather Go Blind, preferirei diventare cieca, ed è una canzone d'amore che dice: piuttosto che perderti, guarda, preferirei perdere la vista. È una dichiarazione decisamente forte.

0: Etta, questa canzone è un capolavoro, non lo dico io, Zio Eddie, queste erano le parole di Leonard Chess, il mitico fondatore della Chess Records, certo. Quando ascoltò la in prima battuta, perché poi in realtà questa qua è stata incisa in una sola take, ok? È stata registrata e basata tutta sulla straordinaria voce di Etta James, ricordandoci anche che c'ha due accordi sta canzone fondamentalmente. Leonard Chess si è alzato e è uscito piangendo.
1: Certo.
0: Paradossalmente mi verrebbe da dire quanto è difficile fare il manager, il produttore discografico, insomma, con una così che fa una canzone del genere e quant'altro, te ne vai via piangendo, però sei indeciso se lasciarla sul lato A, sul lato B del disco, e alla fine scegli il lato B, va a capire.
1: Tra l'altro Etta James, che era il nome d'arte, il suo nome vero era Jamsetta. Quindi praticamente, sì, come nome d'arte ha usato il suo nome al contrario, insomma.
0: Esattamente.
1: Allora, passiamo da Etta James, da una meraviglia che abbiamo appena sentito, quindi una voce femminile, a un'altra voce femminile semplicemente leggendaria, Big Mama Thornton, sì, che fondamentalmente è legata a una carriera straordinaria che però non ha avuto il successo che meritava e che sostanzialmente ha lanciato due canzoni clamorose. Una è Ball and Chain, che ha scritto lei, che è stata poi portata a successo da Janis Joplin, e l'altra è Hound Dog, non l'ha scritta lei direttamente, Hound Dog, però è stata la prima a inciderlo, insomma, e poi divenne ovviamente il grande successo di Elvis Aaron Presley. La versione di, insomma, Big Mama Thornton è clamorosa, perché noi siamo abituati a sentire la versione di Elvis, no? E ci, certo, sediamo lì e va benissimo così. Ma voi ascoltate cos'era capace di fare questa donna con una canzone del genere, e alzate il volume, che la Big Mama merita.

0: and bow wow to all of you.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 11 di questo mercoledì 14 ottobre 2026 è un'epifania per la radio, perché è arrivato anche il dottor Mambo. Buongiorno, doc.
2: Un'epifania nel senso da Befana la scopa? Una cosa che rivela proprio la festa. Cioè, ma infatti si sentono i fuochi qui fuori, i botti, il pallone di Maradona.
3: Sono manifestazioni di giubilo e gaudio.
2: Soprattutto di gaudio, sì, perché il giubilo è un po' più sfumato, ma il gaudio è proprio una cosa che
3: è proprio pacifica, quello.
2: Stavo per dire una cosa in latino, una formula in latino col gaudio, ma non meglio di no.
1: Allora, potresti presentare in latino i Sex Pistols, però, questo sì.
2: Allora, hic sunt leones. Ecco.
3: Così. Virtus delenda est.
2: No, Virtus dovrebbe essere Cartago, casomai.
3: Questo era uno slogan della Fortitudo, della Fossa di Leone.
2: Appunto, ma non fate i fenomeni.
3: Forza della Fortitudo. Olè!
1: Guarda, io in latino avevo due, quindi a posto.
2: Beh, già una cosa,
1: esatto, sì.
2: Punta al tre e poi siamo a posto.

0: Alle 11.04, un nuovo aggiornamento con l'informazione qui su Radio Freccia. Svolta nella vicenda della banda della minicara, i due passeggeri hanno ammesso i fatti. Si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni, autori delle aggressioni all'attore Davide Jacopini. I due sono stati individuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia locali, coordinati dai PM di Roma. Quello alla guida della minicara nera vive a Monteverde, il suo amico a testaccio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori. La Presidente del Consiglio Meloni, nelle sue comunicazioni in aula al Senato in vista del Consiglio europeo, ha parlato anche del conflitto in Ucraina. Il sostegno a Kiev non è un'alternativa alla pace, ha dichiarato Meloni, che poi ha aggiunto: la posizione dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressing su Mosca. Nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, multe più basse in generale ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali. La cronaca: operazione antidroga tra Calabria e Veneto. Sono 24 le persone finite in manette a Catanzaro e Vicenza, il centro nevralgico dell'organizzazione a Cortale. Investigatori che hanno anche accertato l'uso di carte del reddito di cittadinanza per pagare gli stupefacenti. Secondo il centro studi di Confindustria, nel 2026 il PIL italiano crescerà più delle stime, al più 1%. Per il 2027 si prevede invece una frenata della crescita al più 0,6%. Il calcio in chiusura: dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro Bruges e Villarreal, oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Su RTL 102.5 vi ricordiamo lo speciale Noi Dire Champions. È tutto per il momento, l'informazione torna tra circa un'ora. Adesso ci sono le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone sull'Italia nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. In fin dei conti, alta pressione, quindi prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo però un po' di vento nelle regioni meridionali, dove anche i mari rimangono mossi o molto mossi, e temperature bassine a inizio giornata, però massime ancora molto miti. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15 in questo momento, e voglio anche ricordarvi naturalmente che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP. Come sempre andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest, e come ogni mercoledì è mia felicità così aprire la rubrica dedicata al cinema, sempre in compagnia di Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana.
2: Buongiorno, iniziamo subito con un'uscita, ce ne sono tantissime. Esce, per chi ha seguito il caso, ma non solo, Giustizia di Francesco Piras, in sardo, la storia di Beniamino Zuncheddu, 33 anni in prigione da innocente.

0: Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, invece il suono del cinema con Ivana Faccioli.
1: Sì, abbiamo detto del film su Zuncheddu, sicuramente molto interessante. Domani esce Prime Time di Lance Oppenheim, documentarista al suo primo film fiction, che poi fiction totalmente non è, con uno splendido Robert Pattinson. L'ho visto a Venezia, un film adrenalinico su un tema molto importante. Forse non mi ha convinto fino alla fine, però è un bel film, racconta di questa trasmissione americana, sostanzialmente una costola del programma di informazione Dateline, con questo conduttore Chris Hansen, che è interpretato da Pattinson, in cui in ogni puntata mettevano delle telecamere nella casa di un ragazzino che era stato adescato da un predatore sessuale, facevano arrivare il predatore, facevano il primo colloquio con il ragazzino sempre in diretta con queste telecamere nascoste, poi da una stanza usciva il conduttore e gli diceva, lo umiliava, diciamo, in diretta nazionale, e poi entrava la polizia e lo arrestava. È una trasmissione che è andata in onda veramente, che pone sicuramente dei quesiti morali su se sia semplice o meno sbattere il mostro, non in prima pagina ma addirittura in diretta TV. Interessante. Poi esce dopodomani, attenzione, il film che ha vinto il premio regia a Cannes, Fatherland di Pavel Pawlikowski con Sandra Huller, bravissima attrice. Sostanzialmente è la storia di Thomas Mann e della figlia. È un filmone in bianco e nero che è stato adorato dalla critica. Io la parola minore che ho letto è capolavoro, quindi cioè, non so che cosa mi devo aspettare, ho delle aspettative altissime. Esce anche domani Se ami qualcuno dillo di Marco Bonini con il bravo Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. È la storia vera di un uomo che ha un malore, finisce in coma, la famiglia è molto allargata per cui l'assistenza a quest'uomo diventa abbastanza difficile, ma lui pian piano uscendone capirà come gestire le emozioni. Prima era un uomo abbastanza duro, cambierà.

0: pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 11:29, settimana ricca di uscite cinematografiche, ce ne sono altre due degne di nota, vero Ivana Faccioli?
3: Assolutamente, una peraltro ce l'ha appena segnalata un'ascoltatrice, Valentina, era già qua in programma, che è Iesso Pazzo di Nicola Prosatore con protagonista Massimiliano Caiazzo nel ruolo di Pino Daniele. Esce domani, è tratto dal libro di Alessandro Daniele e racconta, insomma, per la prima volta a livello di cinema, non di documentario, la vita di Pino. Poi per gli amanti dell'horror, Whale Fall nella balena di Brian Duffield. Un uomo entra in una balena vivo, ha un'ora d'aria nelle bombole e deve cercare di uscirne senza morire.

0: Proseguiamo con il momento dedicato al cinema con Ivana Faccioli. Prima di salutarci e di chiudere il nostro appuntamento, Ivana, qualche consiglio?
1: Allora, vi do un consiglio su un film che trovate già in piattaforma, così accontentiamo anche chi magari al cinema non ci va e ha voglia di vedere un bel film. Io l'ho visto su Prime, ma credo che ci sia un po' in giro. Mi sono letteralmente innamorata di questo film, che si chiama The Long Walk. Il regista è Francis Lawrence, che molti ricorderanno perché è il regista di 5 Hunger Games e di Io sono leggenda, film che comunque hanno fatto la storia del genere. È tratto da un romanzo di Stephen King, che è un po' il suo primo romanzo, che fu pubblicato sotto pseudonimo. Per i puristi dico subito che un paio di cosettine non irrilevanti sono diverse dal romanzo, ma credo che questo non tolga bellezza al film. Sostanzialmente, in un'America distopica, in un dopoguerra, di una guerra che non sappiamo effettivamente in quali anni è stata combattuta, la povertà è sovrana, l'America viene guidata da un governo di regime molto purista, in cui sono proibite per esempio le canzoni del passato, i libri del passato, insomma una cosa piuttosto oscurantista. L'unico modo per i ragazzi per salvare la propria famiglia è candidarsi alla lunga marcia. Un ragazzo per stato, quindi 50 ragazzi adolescenti, ogni anno vengono selezionati per partecipare a questa marcia e l'ultimo che resisterà fino alla fine riceverà un sacco di soldi per far star bene la sua famiglia per sempre e potrà esprimere qualsiasi desiderio, anche di andare sulla luna, e questo desiderio verrà esaudito. Naturalmente coloro che cedono vengono uccisi, perché chiaramente è un film di Stephen King.
0: Allegria,
1: quindi chi arriva alla fine è l'unico che rimane vivo. Ma qui si formano tante amicizie, cioè escono le personalità dei ragazzi, c'è un cast strepitoso. È solo gente che cammina, ma è un film che ti emoziona davvero profondamente. The Long Walk.
2: Grazie Ivana.
1: A voi.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
3: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Radio Freccia.
7: 11:46, le Good Vibrations sono una trasmissione di cazzeggio sacrosanto, ma anche di informazione, abbiamo visto quella cinematografica, e di divulgazione storico-scientifica. Io adesso voglio proporvi, cari sfrecciati, ma soprattutto a voi due mammozzi che siete distribuiti tra Milano e Bologna,
8: dica.
7: Questo quesito che mi arrovella, mi attanaglia, mi da tempo. Secondo alcuni genetisti siamo tutti noi europei discendenti da Carlo Magno. Io questa cosa non la accetto.
8: Pure io.
7: Non l'accetto. Non mi piace il fatto di essere un discendente dell'imperatore. Eddie ovviamente ne trae beneficio.
9: Perché sono notoriamente di sangue blu, sì.
8: Sì.
7: No, perché il Sacro Romano Impero comprendeva sia Milano, ma sia il Ducato di Mantova, Parma e Piacenza.
8: Certo.
7: Invece Jimmy, insomma, è un po' in quella zona di confine dove forse la Romagna era esclusa, l'Emilia,
8: Guardi, mi sento più Gallo Boy.
7: Ecco.

0: Bob Marley Jammin' alle 12:10 di questo mercoledì 14 ottobre 2026. Il dottor Mann si lamenta perché stava dormendo, l'ho svegliato.
1: Ma non sta dormendo, ma non si può fare.
0: E invece
1: così.
0: Io
1: Bob Marley,
0: ma tu ti ascolti? Ma tu ti ascolti?
1: Sì, appunto, cioè
2: smettete di fare i capetingi, basta.
0: Sto tornando su quello che hai detto prima, ovvero su Carlo Magno. Allora, Carlo Magno, scoperto, era il figlio primogenito di Pipino il Breve di Bertrada di Laon.
2: Certo.
1: Questa è storia abbastanza...
0: E il nonno era Carlo Martello.
1: Ma che la battaglia di Poitiers, cioè cosa vuoi, dove vuoi arrivare? O Eddie, vocativo.
0: Nel senso che è stata una famiglia, come si dice, importante, che ha lasciato delle testimonianze forti, insomma. Ecco.
1: C'è stato, ma per questo perché, dicendo noi prima che noi tutti discendiamo da Carlo Magno, tu già a campi dei diritti ereditari, vuoi cose?
0: Sì, beh, certo, ovviamente.
1: Che te prendi? Una sedia? Che cosa vuoi? Il baldacchino?
0: Mi interesserebbe, lo so, una residenza estiva, quelle robe lì, insomma.
1: Una residenza
0: estiva, va bene.
1: Allora, cioè,
0: mi accontento di poco, siccome non è che ho brame di potere. Una residenza estiva. Allora, Jimmy, invece, cosa vorresti tu da Carlo Magno?
2: Tutto quello che ha lasciato tra le cose buone e le cose un po' macerie di Bologna.
1: Ecco, allora ricordiamo i possedimenti italiani del Sacro Romano Impero, diciamo soprattutto agli stracciati che dovessero essere interessati, cioè qualche soldo si alza. Comunque, allora, c'era in Italia la Lombardia e il Ducato di Milano, il Piemonte con gli stati sabaudi e il Marchesato del Monferrato, la Repubblica di Genova, il Ducato di Mantova, Parma e Piacenza, il Ducato di Modena e Reggio, gli stati toscani, inclusi il Granducato e varie signorie. Piccole signorie della pianura padana come la signoria di Carpi, Mirandola, Concordia, Desana e Bobbio, e poi Trieste.
0: Okay.
1: Quindi se siete ricompresi,
2: quindi siamo tutti cugini, queste... fratelli, roba di questo genere.
1: Parla per te, io ero del lo Stato Pontificio, c'era Leone III.
2: Lo so.
0: Mi prendo volentieri una residenza estiva in Toscana, possibilmente sul mare. Se non scoccia nessuno, io vado là e arrivederci.
2: Certo.
1: È arrivato. Poi io sono l'erede di Carlo Magno, tu vai in Versilia.
0: In faccia.
1: Dove c'hai la cabina fissa tutto l'anno, abbonamento a
0: Camoratti.
1: Esatto, e ti metti là e dice: io sono nipote di Carlo Magno. Vedi che fine che
0: brutta.
1: Fai? Eh

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: E famo il giro della rota, come diceva quell'altro, 12 in punto, mercoledì 14 di ottobre. È bene anche ricordarvi, cari miei, come si fa ormai da un po' di tempo a questa parte, in apertura della nostra terza ora nel trio Tenerezza, le Florence Road, cari miei, suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027, Magazzini Generali di Milano. Come sempre andate subito su vivaconcerti.com. vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. E ricordatemi anche che Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road. Yeah. Bene? Bello. Posto?
2: Bravo.
1: Grazie.

0: Mezzogiorno e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada. Multe più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco, senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventeranno digitali, così come i verbali. E ora le comunicazioni in Senato della Presidente del Consiglio Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Quanto accade fuori dai confini incide sulla nostra vita, ha dichiarato la Presidente del Consiglio sulla competitività. Meloni ha sottolineato che la decarbonizzazione non può significare deindustrializzazione. Ora la cronaca. Sono stati identificati e denunciati i responsabili dell'aggressione a Davide Jacopini a Roma. I due, di 16 e 17 anni, hanno confessato di aver avvicinato l'attore in monopattino a bordo di una minicar e di averlo fatto cadere con un calcio. Sequestrata anche la vettura. Il bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma, racconta di una notte tranquilla, come si legge in un breve comunicato della Sala Stampa Vaticana, che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'intervento, cui è stato sottoposto il pontefice, ha permesso la rimozione di un adenocarcinoma, un tumore maligno, insieme a parte del lobo inferiore del polmone. Ora a Cagliari, dove un uomo residente nell'Interland è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini risalgono allo scorso autunno, dopo la denuncia di stupro presentata da una tredicenne costretta ad abortire. Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riservo. Passiamo allo sport. Il calcio, dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro Bruges e Villarreal, oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 Roma Real Madrid. Su RTL 102.5 noi dire Champions League. È tutto in meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone sull'Italia nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. In fin dei conti, alta pressione, quindi prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo però un po' di vento nelle regioni meridionali, dove anche i mari rimangono mossi o molto mossi, e temperature bassine a inizio giornata, però massime ancora molto miti. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:15 ha suscitato vivo interesse anche molto utilitaristico in voi, cari sfrecciati, la notizia riconfermata che noi tutti europei discendiamo da Carlo Magno. E allora, per esempio, Ciccio Magno da Firenze
2: Ciccio Magno.
1: Ha cambiato cognome. Io oggi vado all'anagrafe e chiedo di cambiare cognome in Magno. Poi apro un fast food Carlo Magno, il sacro romano hamburger. Il menù imperiale comprende patatine, corona e una piccola invasione dei sassoni. Corona, ma la birra? No, cioè che la corona ha un gadget di quelli nell'Happy Meal dell'imperiale.
3: Esatto. Senti, ma il fatto che il regno di Pipino il Breve sia stato diviso fra Carlo Magno e suo fratello minore Carlo Manno, con due N, cosa comporti tu che sei uno storico?
1: Che io sono erede di Carlo Magno, mentre tu di Magno. E questa purtroppo è...

0: You learn, diceva Alanis Morissette, anche noi dobbiamo imparare, dobbiamo apprendere, perché se siamo tutti figli dell'imperatore, discendenti, insomma qualcosa ne potremmo ricavare, però insomma adesso non possiamo montarci subito la testa o perderci in ramificazioni dinastiche di un certo tipo. Per esempio...
1: Aspettate, fatemi capire.
0: Sì.
1: Praticamente noi un po' più forti d'Italia facciamo parte della stirpe de Magno, e invece no, quelli più magrolini fanno parte della stirpe de Manno?
0: No, no.
1: Giusto?
0: No,
1: mi sbaglio? No, corrigetemi se mi sbaglio.
2: Non è così. Manno e Mannucci sono la stessa cosa, per quello.
0: Sì, ma questo sì, però insomma io ho una vasta tradizione familiare, vero, araldica. Oppure...
3: Ma frate, se m'hanno fregato non magno.
0: Vedi, ecco, alla fine la sintesi è questa, perché voi sempre a quello pensate. Cioè Eddie, che è un possidente, certo, latifondista, che è un proprietario, sì, terriero, insomma, no, sì, che ha ereditato Ducati proprio.
4: Pastelande paludose, sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì, che ha bonificato.
2: Certo, ovviamente.
0: Proprio sì, col, sì, col sudore dalla fronte e con le, i calzoni ripiegati.
4: Risaie.
0: Le risaie di... Oh, ma nel vercellese le risaie Berni sono note.
2: Ma non è vero, a piazza.
4: Sono eccellenti, tra l'altro. Il miglior grano...
0: Cioè, producono un...
4: Chicco, scusa, non il chicco.
0: Un arborio di quelli...
2: Non hai idee chiare, Jimmy, sul riso?
4: No, volevo dire la granula, però vabbè.
2: Ah, okay, la granula, vabbè.
4: Però siccome capisco che slittare mentalmente con questa cosa è molto complessa.
2: Comunque, ma... la vostra è solo invidia, perché io appartengo, sì, alla, sì, dinastia, sì, carolingia, e voi no.
0: È vero, siamo invidiosi, ma non è che adesso te la devi tirare perché sei carolingio, nonno Pipino non ti ha insegnato l'educazione, abbi pazienza.
2: Pipino era breve, quindi sai com'è, dice, parlava solo, dice, per telegrammi.
0: Esatto,
2: cioè, era proprio solo frasi fatte.
0: Scusa nonno.
2: Frasi fatte, via, così.
4: Vabbè, vabbè, cioè, comunque.
0: Guarda.
4: Noi normanni arriveremo prima o poi, eh?
2: Esatto, vi attendiamo fiduciosi.
0: Certo. No, dovete star calmi, non fate subito le guerre europee,
4: no,
0: per carità,
4: no,
0: perché insomma...
4: Ma tanto la storia ha insegnato, no?
0: No, ma io vi guardo dallo Stato Pontificio,
4: appunto,
0: con... vi benedico tutti, insomma,
4: ecco là.
0: Fate, fate i bravi. Uffa!

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Fascio?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: Vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Gialla Fascio, ottava edizione.
1: Ma cosa?
3: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
5: Mi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Radio Freccia.
9: 12:29, come poteva non mancare in questa momento così dove si è dipanato il livello genealogico e statistico, insomma, della discendenza genetica di Carlo Magno tra di noi, insomma, che lottiamo e vorremmo creare a tutti i costi, perché ci sono i malati di questo sport che d'altronde
1: prende
9: la potenziale nazionale carolingia. A questo punto, dove avrebbe a disposizione i più grandi campioni, attenzione, della storia del calcio. Ovviamente disposti con un classico e spregiudicato.
1: Hai finito il tempo.
9: 4-4-3.
1: Lo dici dopo?

0: Alle 12.34 Jimmy ci ha promesso lo scoop di rivelare i nomi della nazionale carolingia, ma ha già, come dire, messo in campo il modulo e qualcuno ha delle perplessità. Senti.
1: Credo.
0: Senti.
2: 4-4-3. Nazionale carolingia. Giocano in 12.
0: Cioè, 4-4-3.
1: È proprio così. Portiere, è proprio così, era... Il grande,
0: vabbè, l'imperatore fa come gli pare,
3: esatto, perché le regole le fa lui.
1: La Carolingian FC fa così.
0: Sentiamo.
1: D'altronde la difesa che è stata alla cronaca definita la linea Maginot dei sovrani, vede il portiere Luigi XVI di Francia, detto anche il bloccato, ottimo nel posizionamento fisso ma anche con grossi problemi nelle uscite, nelle leggere e nel leggere così insomma il gioco sulle pale alte, soprattutto se sono delle ghigliottinate, tende a perdere la testa nei momenti di massima pressione. Attenzione.
0: Questo è solo il portiere.
1: Terzino destro, abbiamo Riccardo Cuor di Leone, detto anche La Spinta, foga agonistica impressionante, corsa instancabile, temperamento da trascinatore, tende a spingersi troppo in avanti fino in terra santa lasciando scoperta anche la fascia. Difensore centrale abbiamo Carlo Quinto d'Asburgo, denominato anche The Wall, il muro, attenzione.
3: Come Samuel, sì.
1: Sì, su di lui non tramonta mai il sole, non passa mai un attaccante, copre una porzione di campo immensa, praticamente tutto il continente, ed è insuperabile nel gioco aereo, attenzione.
0: Carlo Quinto.
1: Continuiamo con la difesa, nella parte centrale, difensore centrale, abbiamo Ivan il Terribile, detto anche il picchiatore, vista la fantasia della panchina, classico difensore vecchia scuola, non guarda in faccia a nessuno, ruvido negli interventi. Temuto da tutti gli attaccanti avversari, prende un cartellino rosso a partita.
3: E quindi non gioca mai.
1: Esatto. Terzino sinistro, Alfonso X di Castiglia, nonché il regista difensivo, noto anche come il saggio, ha una visione tattica superiore, non eccelle in velocità, ma compensa con un posizionamento geometrico perfetto e diciamo anche dei lanci millimetrici. Questa è la difesa.
0: Ce li devi dire dopo gli altri, perché
1: certo, centrocampo attacco. C'è anche la panchina, volendo, se volete.
0: Su Boteo.

0: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora, scegli ING.
3: Vado subito su ing.it. Messaggio.

0: Promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
1: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Radio Freccia.
3: 12.43, il vostro programma preferito è il Good Vibrations, è un programma di servizio e a livello di servizio siamo imbattibili. Oggi abbiamo i nomi della nazionale carolingia, grazie a Jimmy D. Eravamo arrivati al centrocampo, giusto?
4: Attenzione, sì, centrocampo, centrale, regia di Federico II di Svevia, ha detto anche lo Stupor Mundi, parla ben sei lingue, si coordina perfettamente con tutti gli arbitri del mondo, senza farsi capire però. Poi mezzala destra Maria Teresa d'Austria, detta anche la diga, e mezzala sinistra invece occupata da Re Sole, Luigi 14, detto anche il fantasista per il suo bel dribbling barocco.
3: Numero 10, immagino.
4: Giocate sfarzose, sì, però se lui si rifiuta sempre categoricamente di rientrare in difesa a coprire. Poi,
5: fa come gli pare.
4: Esatto, fa come gli pare. Poi abbiamo l'attacco con alla destra Enrico VIII d'Inghilterra, detto anche il centravanti di sfondamento prestato alla fascia. Alla sinistra Elisabetta I d'Inghilterra, denominata la Furia Vergine, e in fondo abbiamo la punta centrale, abbiamo lui, il re del gol, ovvero Napoleone Bonaparte.
5: Oh, beh, e questa è la carolingia con Napoleone Bonaparte.
4: Sì. No, questi cioè così, perché Carolingian FC ha comprato tutti. Ah, tutti, okay. I sovrani più importanti d'Europa li ha buttati.
5: Ah, della storia di tutti i secoli.
4: Certo.
5: Bravo, allora sai che c'è? Ti meriti come premio questa dedica dei Queen.

0: I Queen, inevitabilmente, per celebrare le dinastie europee, per celebrare il sangue blu, la discendenza di Carlo Magno e parenti vari, però insomma pure senti qua. Vai.
1: Allora, dottor Mann, discendente di Carlo Magno, secondo gli ultimi studi, la popolazione dei Manno si spostò a un certo punto verso la Germania, poi prima degli anni 40 si trasferì negli Stati Uniti. A quanto pare, fonti storiche accertate, il dottor Mann è parente alla lontana di Donald Trump. Buona giornata, Simone da Imperia.
0: Giusto, quindi vado a rivendicare la Trump Tower sulla, a Manhattan e... poi visto che lui si può candidare più, no?
2: Adesso sì, non, ma diciamo, io ti farei fare il mediatore in Medio Oriente, guarda.
0: No, ma
2: visto che lui già usa i parenti, perché anche tu non puoi andare a fare quel lavoro?
0: Abbi pazienza, io punto alla Casa Bianca.
2: Ma non sei nato negli Stati Uniti.
0: Ma non è vero, ma che ne sei te? Non credere alle bugie propalate dalla...
3: Stavano cercando un giardiniere, appunto.
0: No, io voglio divertirmi come Donald.
3: No.
0: Nel senso privato della parola, nel senso la moglie così, il campo da golf.
2: Poi c'è un posto libero da DJ alla Casa Bianca, questo sì. Sai che ha fatto il salone delle feste nuovo, no?
0: Infatti, ma io non faccio il DJ però, cioè, non capisco perché ci sia questo...
3: Secondo me dovresti presentarti con la tua collezione di vinili.
2: Sì.
0: Li devo portare proprio da Roma?
2: Tanto c'è spazio adesso, quindi...
3: Con delle belle valigie in stile, in pelle italiana, come si fa?
0: No, quelle proprio le box, quelli metallici.
2: Però devi eliminare Springsteen, devi eliminare Neil Young, devi eliminare... cioè, se lavori per Trump, scusami.
0: E chi manda? Soltanto Ted Nugent. Village People. Sai che quasi quasi resto qua.
3: Gli Eurythmics.
2: No, gli Eurythmics no.
3: Perché no?
2: Perché non
3: piacciono un figurone.
2: Ma non piacciono a Trump.
3: Ma lui imparerebbe a conoscere, starebbe lì con te a bersi una Tazzulil caffè, visto che c'è anche il legame con la corona inglese, insomma.
0: Melania! Stavo prendendo...
2: Io e Jimmy partiamo per gli Stati Uniti e andiamo a fare gli
3: vado in Canada io.
2: Tu vai in Canada, vabbè, vado io alla Casa Bianca e lavoro per te, Doc, tranquillo.
0: Grazie, sei un amico. Vabbè, adesso andate.
2: A domani, ciao.
3: Ciao, stammi bene.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13 e quasi un minuto, la quarta ora delle Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi cari sfrecciati, come sempre chiamati a questo punto della giornata a condividere le informazioni della stretta attualità, a ragionare sull'Italia e sul mondo che è lì fuori e che sono lì fuori e che bisogna in qualche modo cercare di accettare in tutte le contraddizioni possibili e immaginabili. 366-6344-66, messaggi vocali entro 40 secondi, nome anche, grazie, e scritti che verranno poi alcuni di questi rimandati in radiovisione. Oggi parliamo della crisi della sanità italiana, ci sono quasi 7 milioni di connazionali senza un medico di famiglia o devono condividerlo con troppi altri pazienti.

0: 13 e 3 minuti, buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. Le ultime notizie di oggi: nel suo intervento al Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni è tornata a parlare dei temi energetici. Serve una risposta coordinata e rapida, le regole non possono aggravare la crisi, ha sottolineato la Premier. Sono stati identificati e denunciati i responsabili dell'aggressione a Davide Iacopini a Roma. I due, di 16 e 17 anni, hanno confessato di aver avvicinato l'attore in monopattino a bordo di una minicar e di averlo fatto scendere, cadere con un calcio, sequestrata anche la vettura. Nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Papa Leone, operato ieri per un tumore al polmone al Policlinico Gemelli di Roma, trascorso una notte tranquilla, si legge in un breve comunicato della sala stampa vaticana che rinvia alle prossime ore ulteriori aggiornamenti. L'intervento a cui è stato sottoposto ieri il pontefice ha permesso la rimozione di un adenocarcinoma, un tumore maligno insieme a parte del lobo inferiore del polmone. Ed è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri alla riforma del codice della strada, molte più basse in generale, ma più care per chi guida ubriaco senza patente o senza assicurazione. Per l'eccesso di velocità si pagherà in base a quanto si supera il limite. Patente e libretto diventano digitali, così come i verbali di infrazione. Siamo allo sport, il calcio dopo le brutte sconfitte di ieri di Inter e Napoli in Champions League, rispettivamente contro il Bruges e Villarreal. Oggi in campo alle 18.45 Feyenoord Como, alle 21 fischio d'inizio di Roma-Real Madrid su RTL 125 la diretta in Noi Dire Champions, per non perdersi neppure un attimo delle sfide. E sempre per il calcio, il Venezia ha esonerato l'allenatore Giovanni Stroppa, che paga le 6 sconfitte subite dalla sua squadra nelle prime 6 giornate di campionato di Serie A. In poll per prendere il suo posto ci sono Paolo Zanetti e Davide Nicola. È davvero tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo buone sull'Italia nelle prossime ore e anche nei prossimi giorni. In fin dei conti, alta pressione, quindi prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso. Vi segnalo però un po' di vento nelle regioni meridionali, dove anche i mari rimangono mossi o molto mossi, e temperature bassine a inizio giornata, però massime ancora molto miti. Per dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

13:10, dunque, in vista della manovra facciamo un giro d'orizzonte sulla sanità, notoriamente in crisi. Ci sono le regioni che chiedono per il triennio a venire un sovvenzionamento, un finanziamento, un investimento di quasi 7 miliardi l'anno, che sarà difficile reperire, quindi poco più di 18 miliardi da qui al 2029, con aumenti per le retribuzioni di medici e infermieri, e fondi sull'innovazione terapeutica e quant'altro. In questo quadro c'è il problema stringentissimo dei medici di base, che sono sempre di meno per motivi fisiologici. Molti vanno in pensione, non c'è ricambio, ne mancano su 42.000 circa, se non sbaglio ne mancano ben 5.700. c'è speranza che i giovani man mano possano offrire del ricambio anche attraverso dei corsi di formazione. Purtuttavia, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che ci sono quasi 7 milioni di italiani senza un medico di fiducia, un medico di famiglia, quello che una volta veniva a casa e ti rassicurava con la sola sua presenza, con la frequentazione, diciamo così, fisica con il degente, e che era un po' un parente aggiunto, diciamo così. E il medico di famiglia oggi deve affrontare 1.500 o 2.000 pazienti a suo carico, e molti si lamentano: siamo diventati solo dei passacarte, facciamo le ricette ma non possiamo spingerci oltre, non c'è poi un supporto sia psicologico sia diagnostico più profondo. E questo poi si riflette sul fatto che gli italiani restano scoperti da questa che è non solo un'antica consuetudine ma anche una necessità quotidiana, il medico di famiglia. Molti continueranno ad andare in pensione, e quindi come si fa?

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: A Gardaland magia e divertimento continuano fino all'1 novembre con Magic Halloween. Il 31 ottobre Gardaland Halloween Party accende la notte con Alvaro Soler, Arti 5 e tanti altri fino a mezzanotte. Non mancare!
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Radio Freccia.
5: 13:17, la crisi della sanità pubblica anche in vista della manovra e la penuria a livello numerico dei medici di base.
6: Vi porto proprio un esempio personale. Dopo il pensionamento del nostro medico di base storico, abbiamo avuto un susseguirsi di medici che poi hanno lasciato per motivi specialistici, nel senso che erano talmente giovani che dovevano ancora fare la specializzazione. Ci siamo trovati anche a rivolgerci a una cittadella sanitaria dove hanno allestito un medico che faceva il turno di giorno in alcuni determinati orari, e adesso ci è stato assegnato un nuovo medico, però è un calvario. Alberta,

0: Buongiorno, ciao Radio Freccia.
1: Buongiorno.
0: Io sono un medico in pensione da circa 4 anni dopo tutte le ondate di Covid. Insieme a me sono andati in pensione migliaia di medici di medicina generale per un motivo molto semplice, che è finito il nostro ciclo biologico nell'ambito della medicina generale. Si va in pensione a 70 anni a partire dai 68 e a 70 diventava obbligatorio. Siamo nati come medici di medicina generale tutti entrati in servizio al fine degli anni 70, inizio anni 80, e tutti insieme ovviamente andavamo in pensione. Perciò non c'è stata alcuna programmazione, anzi la medicina generale si sta frantumando, sfilacciando in diverse modalità, si sta coniugando in diversi modi, tutti tranne quella del vecchio medico di fiducia, che appare ormai quasi una figura obsoleta. Ciao.
1: Lo è per quello che era una volta. Adesso ripeto, sono solo ricette magari online, nessun contatto.
2: Ciao, buongiorno. Io so che l'ultima volta che non sono stato bene, niente di grave, però ho chiamato il mio dottore, non rispondeva, allora ho scoperto che dovevo prenotare la visita su un'app, ho provato a cercare posto e il primo posto disponibile era tipo dopo 8 giorni, e io dopo 8 giorni per fortuna stavo meglio, però diciamo che sì, sembra quasi che siamo diventati dei numeri, e capisco anche i dottori perché hanno troppi pazienti, però anche noi pazienti siamo poco seguiti. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Medici di base e specialisti, la crisi è la medesima, è un problema veramente che dobbiamo cominciare ad affrontare sul serio. 366-663-4466, intanto questo è il momento del mio regalo musicale di oggi.

0: In All Good People era The Yes Album, il terzo della produzione del gruppo di Rick Wakeman e di John Anderson, Steve Howe. E era il 1971, questo è il mio regalo di oggi, il grande progressive che in quel momento sembrava poter esplorare veramente mondi, universi, galassie che non erano a disposizione di tutto quello che avevamo ascoltato prima e di chi e degli strumentisti che non fossero di questo tipo di talento. Erano tutti dei mostri, gli Yes, i King Crimson, i Genesis, i Gentle Giant, gli italiani poi li sentiamo il giovedì di quell'epoca, e c'era una musica, parliamo del 1971, ripeto, nell'aria che veramente fa venire i brividi ancora oggi.
1: Allora, innanzitutto bisogna specificare che i medici di base non sono dipendenti delle ASL, sono una specie di liberi professionisti. Poi, con le restrizioni che delle regioni che gli danno in continuazione, poi con le vessazioni dei cittadini che pretendono di fare loro i medici, quindi di sostituirsi anche con metodi piuttosto, oserei dire, brutali. Poi il compenso che viene fortemente tassato induce chi lo fa a lasciare spesso anche prima del termine, e chi vorrebbe farlo di non farlo perché sono troppe le incombenze, pochi gli onori.
2: Riduzione di velocità.
0: E poi arriva il navigatore. Sì, ma ha ragione il nostro sfrecciato. Da ricordare, da sottolineare che i medici di base non sono dipendenti pubblici, sono dei liberi professionisti che vengono pagati dalle regioni attraverso dei fondi che vengono elargiti dal governo centrale, sono figure legate al Servizio Sanitario Nazionale, e però ne mancano, di questo stiamo parlando oggi, ne mancano nel nostro paese su 42.000, che sarebbe il fabbisogno, diciamo così, minimo, ne mancano quasi 6.000, e tra pensionamenti, fondi insufficienti, scelte altre dei medici stessi, poi alla fine non si riesce a trovare la quadra, perché il medico di base è stato per molti anni, non è un problema di questi 2-3 anni, non è un problema di questo governo, però insomma è una lunga scia di questioni che ormai è diventata emergenza assoluta.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Radio Freccia.
4: 13.35, la crisi della sanità pubblica in Italia in vista della manovra, con le regioni che chiedono qualcosa come 18 miliardi per il prossimo triennio. Andrea scrive al 366-63-4466, possiamo dirci quanto percepisce un medico di base al mese fra stipendio e corrispettivo in base al numero di pazienti? Ecco, come dicevamo, non è una questione di stipendio, c'è una retribuzione lorda per ogni assistito, ripeto, lorda, di circa 70 euro all'anno per ciascun assistito, se però il medico ha un numero complessivo di pazienti fino a 500. E invece 35 euro lordi all'anno se il paziente supera i 500 assistiti fino a un massimale standard di 1500 pazienti. E quindi vedete che poi i professionisti, perché tali sono, lo ripetiamo, anche se insomma vengono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso le convenzioni, attraverso questo tipo di calcolo, insomma a volte i professionisti fanno altre scelte. È chiaro che la sanità italiana stia andando da decenni verso una privatizzazione spinta e estremamente complessa, ma soprattutto nociva, perché ha bisogno di cure urgenti.

0: Ciao, sono Daniele, un medico di famiglia che continua a fare questo lavoro perché lo ritiene il più bello del mondo, ma sono anche un papà di due bambini e non è possibile che nel nostro lavoro si continui a trattarci da dipendenti quando siamo liberi professionisti, perché nessuno viene a fare un lavoro in cui non hai malattia, non hai ferie, non hai congedo di paternità, non hai la 104, io ho una bambina per la quale avrei diritto, ma non posso avere niente, se mi devo assentare devo pagare di tasca mia il sostituto, e di sostituti non se ne trovano mai. Perché? Perché nessuno vuole più fare questo lavoro. Non è una questione di soldi, non è una questione di pazienti, perché chi lo fa adora questo lavoro. È una questione di diritti, siamo trattati come le pezze da piedi, ma non dai pazienti, da chi sta più in alto. Un saluto, Daniele da Colturano.
1: A te, Daniele. Monica aggiunge: se volete sapere quanto tempo libero abbia un medico di famiglia, chiedetelo alla sua famiglia. Calcoliamo che è un rapporto uno medico a almeno 1500 pazienti. E poi, insomma, ammettiamolo, quando noi telefoniamo perché abbiamo bisogno e il medico di famiglia non lo troviamo, e a volte non troviamo neanche il sostituto, ci sentiamo proprio come in qualche modo traditi da quella che dovrebbe essere la loro missione, ma in realtà dovrebbero esserci strutture, come dire, più e sempre 24 su 24 efficienti, a parte la guardia medica, che ci consentano di avere le cure, le ricette, i medicinali, che ci facciano capire che i soldi che noi versiamo con le nostre tasse poi si trasformano in servizi. Quando io dico che la sanità privata è nociva, come ho detto prima, certamente non lo dico a livello di, come dire, di responso diagnostico, lo dico perché poi le nostre tasche sono comunque svuotate da queste situazioni. E poi ci ritroviamo che magari aspettiamo mesi, se ci affidiamo a questo.

salva, mi dicevano, i 30 Seconds to Mars, e ecco, in qualche modo è quello che noi chiediamo, si spera non sempre in modo così drammatico, al nostro medico di famiglia, diciamo oggi che ne mancano 5.700 su 42.000 in Italia in questo momento. E continuo a leggere i messaggi di Monica al 366-6634-466, perché lei lo è medico di famiglia e dice: dobbiamo sapere praticamente tutto su ortopedia, reumatologia, interventi chirurgici, cardiologia, ginecologia, dobbiamo essere preparati su ogni cosa, e se non lo sei sembra che tu sia una mezza calzetta. Ma il medico di famiglia è uno specialista in medicina generale, non sulle altre materie. E dice di se stessa: stamattina ho risposto al telefono, ho fatto le ricette, ho sentito l'ospedale, ho organizzato le cose, oggi pomeriggio lavoro almeno fino alle 7, il mio orario sarebbe alle 7 ma ne avrò almeno 5 o 6 in più, chiedete alla mia famiglia che ora arrivo a casa quando faccio pomeriggio. E una sua collega, Fabrizia, dice: sono una medica di famiglia incinta al 9° mese, oggi mi sono svegliata con febbre e raffreddore, sto andando al lavoro perché non abbiamo tutele, nemmeno con il doppio dello stipendio ne varrebbe la pena. Abbiamo visto quanto poi percepisce un medico di famiglia a paziente. Qualcuno invece dice, si firma A, dalla provincia di Bergamo: lavoro in una comunità psichiatrica e tanti dei pazienti ricoverati sono senza medico di medicina generale, MMG, il che implica appuntamenti impossibili da prendere, attese infinite, sedi di visita diverse ogni volta e soprattutto assenza di continuità terapeutica. Questo lo dico perché quando dico che i fondi vengono elargiti dal governo centrale, naturalmente parlo di quelli che vengono poi distribuiti attraverso il Ministero della Salute, che preme, suppongo, credo, sono certo, perché poi le regioni possono avere i fondi che quelli che chiedono in questa situazione, la manovra che verrà tra poco approvata dal governo centrale, insomma, le regioni chiedono 18 miliardi e spicci per il triennio. Sarà così? Riusciremo ad aggiornare anche, a migliorare gli stipendi degli infermieri? Riusciremo a migliorare la sanità pubblica? Sì o no?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:51, ancora le vostre voci.
2: Buongiorno Radio Freccia, tema molto interessante, tema spinoso questo dei medici di medicina generale. Per la mia esperienza, io vivo a Roma, mia mamma sta in un piccolo paesino in provincia di Latina, circa 900 abitanti. Dal 1° settembre si trovano senza medico di medicina generale, che è andato in pensione giustamente, e sono scoperti. Nei paesi limitrofi sono tutti pieni, si trovano persone naturalmente con le patologie di quell'età, nel caso di mia madre è diabetica, a 76 anni, non c'è medico, quindi è un problema enorme per patologie croniche che vanno seguite per poter prendere anche semplicemente le medicine. Anche nel mio caso, nel mio quartiere a Roma Sud, un paio d'anni fa è andato in pensione il medico, ringraziando Dio non mi serviva, l'ho scoperto per caso perché mi serviva una ricetta. E di corsa anche lì non c'è più nel quartiere, che siamo 13.000 residenti, Giardino di Roma, vicino Casal Bernocchi, e mi sono dovuto spostare da Cili a trovare un altro medico che aveva le liste aperte. Quindi è veramente, la situazione è drammatica e peggiorerà di anno in anno. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a te. Dario scrive: ma allora bisogna chiedere ai medici all'ascolto perché i loro maggiori sindacati di categoria si sono opposti alla riforma fatta per renderli dipendenti pubblici e quindi migliorare un minimo le loro condizioni in termini di diritti. Adesso ci troviamo con le famose case di comunità che non partono perché non hanno medici di base che vogliono questi rimanere autonomi. E a proposito della sanità privata, Carlo dice: il Parlamento è pieno di imprenditori della sanità privata eletti in modo lecito, quindi né loro né gli italiani hanno interesse verso la sanità pubblica. Loro, gli italiani, non lo so, però
3: si dovrebbe anche ricordare chi fu, quale governo fu il famoso 2014 a firmare la spending review, che prevedeva tagli per 20 miliardi nel pubblico, quindi sanità e istruzione.
1: Era il governo Renzi, ti rispondo con Cottarelli che appunto era predisposto a questa spending review, al taglio della spesa pubblica. Detto questo, cerchiamo di essere tutti insieme, uniti per risolvere questo problema. Buona giornata.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Ehi là, sono le due post meridian, quindi le 14, però potremmo anche fingere che si tratti delle due di notte e renderci persone affascinanti e misteriose, animali notturni che si muovono, no, anche no, anche no, perché puoi togliere la suoneria? Che cosa hai fatto partire? Ma dai contenuti social di Freccia, ma ti pare che io inizio il programma e tu fai partire queste cose? Vabbè. Hello rockers and welcome, è mercoledì, siamo già stanchi, mi chiamo Cecil B, questo programma è Electric Ladyland e ancora prima di iniziare nel caos più totale vi ricordo che le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano e allora andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia, la radio ufficiale delle Florence Road. Bello, senti come iniziamo incacchiati, non devo dire parolacce oggi. Ho già bruciato il bonus parolacce di tutta la settimana, quindi userò tante parole alternative, magari un po' più eleganti, un po' più cringe, ma comunque efficaci nel caso voi siate, come dire, propensi all'utilizzo della fantasia quando si tratta di comunicazione. Mi chiamo Cecil B, in realtà mi chiamo Cecilia, però in queste tre ore vado sotto questo simpatico soprannome di Cecil B, tre ore perché questa è la durata di Electric Ladyland e iniziamo subito sulle note dei Rage Against the Machine. Questa è Bullzum Parade, welcome everybody and enjoy.

Rage Against the Machine aprono le nostre tre ore insieme con Boson Parade. Welcome everybody. Sono Cécile, buongiorno, buon pomeriggio. Il mercoledì è una giornata difficile, l'abbiamo detto prima, è tutto iniziato. Ma la smetti di far partire le cose dal telefono? Gigi, questo è un programma serio. Cioè, facciamo le cose anche in maniera istituzionale. Buon pomeriggio. Va ora in onda Electric Ladyland, uno show ricco, no, di ricchi contenuti, di ricchi no, io ricca di valori, questo è per la mia vita. Senti, mettiamo un po' di musica che sta dando tutto a caso.

0: Radio Freccia.
1: 14 e 14 minuti, pensa un po', quando le ore e i minuti sono coincidenti, in teoria l'energia è più a nostro favore, quindi dovreste esprimere un desiderio, quindi concentratevici mentre io vi parlo di cose belle e positive, tipo Radio Freccia questa settimana vi sta regalando i biglietti per assistere ai concerti dei NICAP, quello di Milano e quello di Firenze. Allora, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 115 Play, cliccate sul banner Special and Contest e ovviamente all'interno di questo banner ci sono diversi Special and Contest, cercate quello che vi interessa che riguarda i NICAP, scoprite come partecipare e poi aspettate la telefonata, quella che vi dirà che siete voi fortunati di questo giro.

Yuba Stank con The Reason alle 14:18 minuti, sempre qua con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. L'anno scorso purtroppo mi sono persa a luglio, vado a memoria, cos'era? Il 3 di luglio, Florence che tornava a Milano per gli High Days di Milano, e nonché non l'abbia mai vista dal vivo, sarebbe stata la quarta volta per me, ma è sempre una di quelle artiste che quando si esibisce su un palco ti trafigge come una freccia, proprio per rimanere anche in ambito radiofonico, nel contesto radiofonico in cui siete inseriti. Perché la sto menzionando? Perché arriva proprio ora.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 14:26 minuti. Scusate, sono entrata in uno strano lato di Instagram che vi ricorda stay toxic, rimani tossico, ma nel senso non in senso legato alle sostanze o cose del genere, però ogni tanto concediti anche la versione peggiore di te stesso. Mi piace questa cosa. Ogni tanto mi guardo e dico: ma dovrei darmi una regola? No. Non devi darti nessuna regolata. Ogni tanto. Poi ci sono fasi della vita dove invece il tuo corpo è un tempio, tutto ha un equilibrio. Ma questo è un periodo che va così. L'altro giorno ho beccato il mio vicino di casa che... Allora, io stavo salendo a piedi e lui stava scendendo in ascensore. È un ragazzo giovane che penso studi, vabbè. E stava parlando da solo mentre è uscito sul pianerottolo, ha preso l'ascensore, io poi alla fine l'ho aspettato perché avevo delle borsette, vabbè. E quando è uscito mi ha guardato e mi ha detto: scusami, cioè stavo parlando da solo, perché ha aperto la porta, era lì che borbottava. E io l'ho guardato e gli ho detto: non smettere, lo faccio anch'io, non darti una regolata.

Heart Barracuda alle 14:31 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cécile. Vi ricordo che ci potete seguire anche in radiovisione, i nostri due canali, il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. C'è chi mi ha scritto: Cécile, oggi sei vestita come un Amish. Ma perché? Oggi ho messo un bel vestito, cioè mi sembrava una cosa carina, un po' frufru, per non vestirmi sempre da figlia del metallo, dalla nipote prediletta di Belzebù. Questa è una citazione un po' che ho preso da Rust in Peace, non so se l'avete visto, questo format che c'è su Amazon Prime Video, se non sbaglio, di stand up comedian, comici che rostano, quindi prendono in giro VIP italiani, e c'era questa parte insomma dedicata ad Asia Argento, dove se non sbaglio veniva usato questa definizione, no? E mi sono ritrovata benissimo in questa cosa, quindi io saluto Asia Argento, chissà se magari Asia Argento ogni tanto ascolta Radio Freccia. Nel caso sappi che anch'io sono la nipote prediletta di Belzebù, soprattutto stamattina, cioè oggi

0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito.

In realtà va benissimo come ti sei vestita, sii te stessa. Questa cosa, dopo avermi detto che sembro un Amish, non so se prenderla per un complimento o un velato insulto.

Surfing USA, i Beach Boys alle 14:42 minuti. La smettete con questo essere passivo-aggressivi quest'oggi? Non riesco oggi a dedurre, a decodificare le battute. Sarà una giornata così, succede. Mercoledì mi ha sempre dato fastidio, più del martedì in realtà. Era la giornata che nella mia percezione cromatica dei colori della settimana era arancione, ed è l'unico colore nella mia vita, l'arancione, che non ho mai indossato perché credo mi stia malissimo. Quindi oggi mi sento circondata da questa vibrazione, anche se l'arancione comunque nel mese di ottobre si sposa anche con la festività che poi porta alla fine, no, di questo decimo mese dell'anno, ovvero Halloween, perché ormai ci sono solo zucche. Mia madre ha comprato, mi ha detto, 27 kg di zucca oggi.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 14:50 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme di Electric Ladyland e abbiamo una bella sequenza perché abbiamo tra pochissimo i Foo Fighters e subito prima, cioè quindi fra una manciata di minuti, uno dei singoli più amati credo dell'Ozzy Osbourne solista, preso dal suo album No More Tears, pubblicato nel novembre del 91, il 18 di novembre del 91, quindi fra un mese ci sarà l'anniversario della sua pubblicazione, ed è secondo me un brano dove si sentono tanto di quei caratteri della personalità di Ozzy, che non era solo il principe dell'oscurità ma che era anche una persona densa, incastrata fra tante fragilità, contraddizioni e quant'altro, che spero a livello di contraddizioni, di difficoltà, di punti di luce, punti d'ombra, che vengano raccontati bene in quello che poi sarà il biopic a lui dedicato e che penso dovrebbe uscire l'anno prossimo, insomma, che è in fase di lavorazione, che racconta poi principalmente il rapporto, racconterà principalmente il rapporto fra Ozzy e Sharon, quindi l'inizio del loro rapporto, il loro amore, i conflitti interni a questo rapporto e poi questo anche, questa interconnessione proprio fra la loro figura privata e la loro figura pubblica di coppia, dove Sharon non è solo la moglie, il grande amore di Ozzy, ma diventa la manager, quella che riesce un po' ad arginare tutti questi confini così indefiniti, no? Della persona di Ozzy nel bene e nel male. Spero, ma credo che lo sarà, perché se c'è di mezzo Sharon, sicuramente lei avrà l'intelligenza di volerlo raccontare nel modo giusto, senza mancare di rispetto a Ozzy che non c'è più e senza enfatizzare per forza i tratti così complessi, le sue dipendenze, però spero che sia un biopic che renda giustizia anche a quel lato, perché se vuoi raccontare la storia di un artista che ha lasciato il segno del suo passaggio, lo devi fare in maniera onesta, rispettosa, ma anche aderente alla realtà, altrimenti ti guardi un film della Disney.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock, quindi hello rockers and welcome. Inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è e questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate. Quindi meditate, gente, meditate. Vogliamo aprire questa seconda ora insieme. Io mi presento, sono Cécile, con voi ancora per le prossime due ore, e dicevo, apriamo con la canzone per eccellenza associata nel mondo cinematografico all'allenamento, al riscaldamento, agli obiettivi. Your body is a temple, abbiamo detto, il tuo corpo è un tempo, vai, corri, falli quegli scalini, poi se non arrivi fino alla fine va bene lo stesso, crederci sempre e riuscirci ogni tanto.

Survivor con Eye of the Tiger alle 15.05 minuti, seconda ora insieme di Electric Lady Land con me, che sono la vostra Cecile nel bene e nel male, direi in questo periodo molto molto nel male.

L'altro giorno stavo parlando, per la prima volta ho visto mia madre alzare gli occhi al cielo, ho pensato, mi sa che ho un po' esagerato, ha raggiunto un livello di pesantezza dove persino la persona che ti ha messo al mondo alza gli occhi al cielo. Poi ho pensato, va bene, oggi, ecco, ce l'ho, la frase di oggi, di questo mercoledì 14 di ottobre, perché partiamo con gli statement del lunedì, l'odio verso il martedì, la filosofia del mercoledì è, ma dovrei darmi una regolata? No, ma dovrei, no, va bene così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 11:11, sempre con la vostra Cécile. Ogni tanto ridacchio, ma non è una follia, perché ci sono persone che entrano e escono da questo studio, condividono storie di vita personale. Scusate il colpo di tosse in diretta, questo è il bello della diretta. E dopo che mi hanno magari raccontato un fatto e fattariello successo alla loro vita, se ne vanno e io rimango qui a rielaborare questi dati e non so bene come riportarli poi a microfono. Di solito sono l'amica con cui si confidano le persone, perché secondo me per essere il forziere dei segreti altrui devi avere un tratto caratteriale predominante, che è il farti sempre, sempre solo i tuoi. Cioè, così tutti ti racconteranno tutto, perché alla fine un po' le cose te le dimentichi.

Don't Fear the Reaper, Blue Oyster Cult. C'è chi mi dice Cecile, non tanto Eye of the Tiger, che è stato il brano con cui abbiamo aperto quest'ora per l'allenamento, dovresti usare Firestart dei Prodigy. Ma in generale i Prodigy per allenarti, e anche io li ascolto quando sono molto arrabbiata, perché mi aiutano a darmi una calmata. Cioè, nel momento in cui ho bisogno di concentrarmi su qualcosa, Firestarter è sicuramente il brano giusto. Pumpkin Instigator! Cioè, proprio questa cosa che ti entra nella testa, ti arrabbi fortissimo, l'ascolti 10 volte, scendi dalla macchina e stai da Dio. Ma per questo Keith Flint era un uomo incredibile, perché veramente riusciva a traslare tutta l'oscurità, non tutta purtroppo, però gran parte della sua oscurità, nella sua musica, per riuscire poi ad alleggerire un po' il resto. Say you wanted to be just a rock and roll.

0: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 15 e 27 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17. Puppi, tu lo leggi l'oroscopo?
7: No.
6: No. Tu non hai idea di cosa sia CoStar, l'app. Ok, ho visto il vuoto dei tuoi occhi, no? È un'app dove tu metti tutto il tuo tema natale, le lune, i soli, i pianeti, vabbè. Le tende del salotto che ormai le mie sono un'opera d'arte contemporanea perché i miei gatti le usano come punto di arrampicata. Comunque, lo dico con orgoglio, praticamente la mia app qualche giorno fa mi ha consigliato nelle cose da fare per lavorare su me stessa di ascoltare nu metal. Perché diceva che per le fasi della vita in cui sono, cioè i Korn vanno alla grande. Something lost and never seen.

Prick on a Leash Corn alle 15:32 minuti, sempre con la vostra Cecilia al microfono, che vi ricorda che siamo in radiovisione ai nostri due canali, che sono il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. C'è chi mi dice: ciao Cecil, ci scrive Lore. Oggi il mio costar mi dice be strong, quindi sii forte, come ieri quando dicevi quanto è brutto sentirsi dire di non essere ansiosi quando l'ansia altre volte però ci azzecca. Sì, quindi in un giorno in cui dici mi sento particolarmente debole, avere qualcuno che arriva e ti dice sì ma sii forte può essere poco utile. Certo, allora devi vederla sempre come un'esortazione molto macroscopica, cioè l'essere forti in un'ottica magari di prospettiva di lavoro che puoi fare su te stesso può essere anche semplicemente accettare di prendere le cose con calma. La forza sta anche nel dirsi non c'è un'urgenza, non devi avere una risposta oggi, anzi forse le tue debolezze vengono schiacciate, fatte emergere quando c'è il tempo. Invece in alcune condizioni della tua vita il tempo che devi darti a disposizione deve essere illimitato. Poi magari ne userai solo una minima parte, magari lo utilizzerai tutto e magari non smetterai mai di farlo.

0: disponibile solo su Netflix.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Gardaland, la magia di Halloween è per tutti! Fino all'1 novembre scopri Magic Halloween tra show a tema, creature misteriose e attrazioni spaventosamente divertenti. E per i più coraggiosi, l'appuntamento è con i venerdì da paura.
6: Radio Freccia.
7: 15:42 minuti. Beh, allora, stavo dicendo una cosa a Nobu di prima, a parte il fatto che male che tu non abbia mai scaricato CoStar, che ti spiegherebbe molte cose di te stesso, tipo capiresti perché sei così stronzo. È tutto dettato dal tuo ascendente, che ne sai. Però dicevo che, non lo so, quando ero piccola, per me guardare i video degli artisti consisteva anche in una grande componente di attività fisica, perché per me le coreografie dei video a cavallo fra gli anni 90 e gli anni 2000 erano un obiettivo. A un certo punto i balletti di Britney li dovevi sapere. E poi per la mia generazione Britney magari per qualcuno era, non so, Michael Jackson o whatever it might happen in between. Però c'era sempre questa cosa per me di traslare l'immagine che mi passava davanti agli occhi tutti i giorni in un qualcosa che poi sarebbe diventato mio. Ora non ce l'ho più.

If It Makes You Happy, Sheryl Crow alle 15:48 minuti, per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, non perché io mi voglia fare i fatti e fattarielli vostri, però dai, mi dite con chi siete, dai, me lo dite, cosa fate, dai, con chi siete, cosa avete fatto ieri sera, cosa avete combinato lo scorso weekend, che piani bellicosi avete per il weekend a venire. Tutto dovete venire a dire alla vostra Cecile, perché tanto io sono il forziere dei cazzi altrui, questa è la verità, il confessionale a questo studio, e lo è da tantissimo tempo. Comunque, per averci con voi, come siete, anche come siete, scaricate la nostra app RTL 102.5 Play, è gratuita e vi permette di continuare ad ascoltare Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:55 minuti dei fatti altrui, non dei... No, Michele era un'altra cosa.
2: Michele. Cioè, sempre lì a cercare di inzigare.
1: E per dire che questo... Voilà. 15:56 minuti, è arrivato Gigi. Ciao Gigi.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Bene, tu come stai?
1: Oggi bene.
2: Oggi bene. Oggi. Ti vedo in forma.
1: Formissima, perché c'è il sole fuori.
2: Ah.
1: Questa cosa a me fa... Cioè, se oggi ci fosse stato brutto tempo, probabilmente ti avrei detto sto. Invece nel momento in cui c'è il sole fuori, io credo che la mia vitamina D possa essere prodotta in maniera completamente autonoma, almeno per le prossime 3 settimane. Questo mi dà forza per credere nel buon funzionamento.
2: Quante puntate li siamo fatti così?
1: Siamo fatti così. No, è vero che io sono un po' la persona nei gruppi di amici, delle cose, tutti hanno un ruolo, una cosa. Io sono un po' quella con cui le persone si confidano.
2: Vero?
1: Perché sono un forziere.
2: Vero.
1: Perché io mi faccio... Sì, miei.
2: Sì. No,
1: è quello. Soprattutto lungi da me il giudizio.
2: No. Guarda, da questo punto di vista, Cecilia è una grande ascoltatrice. Non solo speaker, ma anche ascoltatrice.
1: Ascoltatrice. Sai come si dice in inglese? Bellissima espressione. Active listener.
2: Sì.
1: Cioè, un ascoltatore proattivo. Cioè, che veramente mette l'orecchio e si dà...
2: È attento.
1: Quindi, però... Questo è anche, cioè, nel senso, oneri e onori.
2: Sì.
1: Perché poi io devo sempre stare attenta a dire questa cosa la potrò dire a questa persona o quella cosa me l'ha
2: detta.
1: Quindi sono un po' omertosa.
2: Sì, ecco, diciamo che qua dentro funziona abbastanza così. Cioè, ci sono delle dinamiche che comunque, insomma, sono sempre molto...
1: Io però mi sento fiera anche del mio essere omertosa, spesso e volentieri.
2: No, ma è giusto. Non
1: cioè,
2: è necessariamente
1: quando fingo
2: una...
1: di non sapere le cose.
2: Che poi è bello quando magari ci capita spesso, quando tutti sanno una cosa... Ma tutti fanno finta di non saperla, convinto che l'altro non lo sappia.
1: Sì, sì. E quindi poi, quando c'è quello che fa il grande passo e confida
2: questo
1: la
2: stallo,
1: cosa...
2: Questo stallo, stile western.
1: Stallo analistico.
2: O come il meme di Spider-Man.
1: A tutti che ci puntiamo il dito contro e nessuno che si muove dice la verità.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Sono le 16:01 minuti e questo ci permette di dare un inizio molto formale. Dopo tutto il caos della chiusura dell'ora precedente, iniziamo la terza ora di Electric Ladyland assieme a Gianluigi Riccardo e a Cecilia Songini.
2: Sì, sì, bravissimi, bravi, bravi, bravi, molto bravi.
1: Grandi professionisti.
2: Grandi professionisti, ma soprattutto...
1: Qua. Cosa?
2: No, soprattutto c'è delle persone molto generose.
1: Ah no, in questo momento non regaliamo niente. Questo è per ricordare di comprare i biglietti per le Florence Road, impara a leggere. Ma i tuoi ti hanno pagato un'educazione?
2: No!
1: Allora, per la prima volta in Italia le Florence Road come headliners il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Allora andate su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto, visto che Radio Freccia è radio partner delle Florence Road. Poi probabilmente
2: però,
1: sottodata,
2: hai ragione. Però c'è anche una grossa verità, cioè a me ho un grosso problema ora al di là del concerto, che io per fortuna domani devo andare all'oculista.
1: Ma meno male.
2: Hai capito?
1: Dove venne registrata questa canzone?
2: Ma allora, direi nell'area sud di Milano.
1: Sud-est.
2: Sud-est.
1: Sud-est?
2: Beh, sì.

0: Vabbè, sì, diciamo che è una cosa che abbiamo raccontato e riraccontato tantissime volte. Gran parte di Violator venne registrata tra Madrid e Milano, principalmente.
1: Danimarca. Però, un po' in giro.
0: Diciamo che però, i due brani forse più iconici del disco, che sono Enjoy the Silence e Personal Jesus, ebbero il loro grande sviluppo proprio a Milano, perché i Depeche Mode si innamorarono un po' di quella che era la Milano da bere di allora, che presentava secondo loro dei tratti estremamente underground, e furono di grande ispirazione per il loro album sicuramente di maggior successo a livello commerciale.
1: Tant'è vero che proprio gli stomp di Personal Jesus furono registrati sulle scale di Metallo, dello studio di registrazione a Milano, appunto in zona via Mecenate.
0: Mi stavo dicendo
1: Allianza, le famose Allianza Studios. Allianza Studios di Milano.
0: Allianza Studios di cui siamo entrambi art director, oltretutto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:13 minuti. Devo leggerlo io?
2: No, ma perché ti scrivono?
1: Gli aggiornamenti calcistici.
2: Sì.
1: Ieri ho visto. Ma cosa vuol dire? Primo, secondo.
2: Primo tempo l'Inter era 1-1, poi ha perso 3-4.
1: Non riuscivo a leggere questa cosa in termini tecnici. L'Inter, ma l'Inter ha perso ieri?
2: Sì.
1: Contro chi?
2: Non mi ricordo.
1: Ah, ma anche tu non sei avvezzo a queste cose.
2: Vabbè, l'Inter, però che l'Inter non fa calcio, è un'altra roba, ma.
1: Oh no, senti, a me questi campanilismi, questi commenti, me frega niente, not in my house. Okay.
2: Vabbè, infatti,
1: reference sportiva,
2: sì,
1: oltretutto.
2: Sì, certo, lo so.
1: Ok,
2: di basket, NBA, certo, Knicks.
1: Okay.
2: Detto questo, non capisco perché ti scrivano queste cose.
1: A me.
2: Pensa a scrivere a Bob Dylan, arriva Bob Dylan e gli scrive: oh Bob, ma sai che l'Inter ieri stava pareggiando, poi ha perso?

0: C'è un reel che continua a venirmi fuori ultimamente.
1: Sì.
0: Che dice "It's finally the Bob Dylan season again". E c'è questo tizio con il classico cappottino alla Bob Dylan.
1: Vero, sì.
0: I ricci tutti scombinati dal vento, che cammina con il volto coperto e i jeans in sottofondo una qualsiasi canzone di Dylan. E da quando ho visto questo reel, quando esco di casa mi atteggio un po' come lui.
1: Con le mani in tasca?
0: Sì.
1: Un po' come se...
0: il bavero alzato.
1: Sì, non ti importa, però non vuoi dare proprio l'impressione che non te ne freghi niente.
0: Così sembri più Nanni Moretti.
1: Eh beh, insomma, del resto avete mai visto Bob Dylan e Nanni Moretti?
0: Nello stesso posto.
1: Cioè.
0: Questo è un ottimo punto, però... se proprio dobbiamo dare retta a questa tua domanda, tu hai mai visto Bob Dylan da qualche parte?
1: Questo è un altro ottimo punto.
0: Tolto il palco, dove sappiamo ormai esserci la possibilità di creare degli ologrammi.
1: In realtà,
0: anche della raffa.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo alla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Radio Freccia.
7: Allora, 16-28 minuti.
8: Sì.
7: Ho palesato qualche giorno fa il fatto che quando sono un po' stanca tendo a essere un po' emotiva, cioè, mi piango più facilmente. Stamattina ho mandato un video a Gigi di Macca che in una recentissima intervista di Paul McCartney parla di Linda e si mette a piangere parlando di lei.
8: E tu mi piangevi con lui?
7: Sì.
8: Ti sei commessa, guarda,
7: sono
8: che
7: commossa,
8: proprio.
7: Dai, smettila.
8: Hai fatto uno scontrino poi hai iniziato a singhiozzare.
7: Lui che parla di Linda dicendo che aveva questo approccio da principessa Disney
8: alla natura
7: e si commuove parlando di come lei rispettava gli animali. Bellissimo.

0: Allora, stavamo dicendo appunto di questa intervista super dolce di Paul McCartney, che ricorda ancora adesso Linda, quella che fu sua moglie, che sappiamo insomma essersi spenta prematuramente a fine degli anni 90, nel 1998, come di una principessa Disney che aveva questo impatto meraviglioso sul rispetto verso la natura. Comunque Linda è stata la persona, credo, che poi ha portato Mac a diventare vegetariano, a entrare a contatto con...
1: È la persona che un po' l'ha salvato, tra virgolette, dal peso della fama post-Beatles. E c'è anche appunto il documentario che è uscito qualche mese fa, dove ben si capisce l'importanza di Linda nel cercare di separare Paul e McCartney.
0: Perché per lei era solo Paul. Davvero, cercate questa intervista, penso sia uscita stamattina, ieri, perché ne vale la pena.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Perché scegliere Genertel?
2: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Freccia.
7: 16:39 minuti con Cecile, con Gigi a microfono. Vi ricordiamo che siamo come sempre in radiovisione ai nostri due canali, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Che cosa vogliamo portare ai nostri ascoltatori?
8: Ma, allora dai, diamo almeno una notizia oggi, visto che stiamo parlando.
7: La notizia dell'intervista di Macca per me era molto importante, ci sta, ci sta. Mi ha fatto commuovere.
8: Visto che c'è stato Macca, parliamo di Stones. Parliamo di Stones perché è di poco fa la notizia che il 27 novembre uscirà Foreign Tongues, Loose Lips, che è una nuova edizione, una deluxe edition del disco. Pochi giorni fa avevamo parlato della possibilità di nuova musica, visto che il sassofonista Courtney Pine aveva rivelato di essere stato in studio con Mick Jagger ed
7: per lavorare a roba degli Stones, roba degli comunque Stones, non roba di Jagger da solo.
8: Non è un nuovo album, ma è esattamente uno dei brani, alcuni brani contenuti in questa versione deluxe. Ci sono 5 inediti.

0: Elton John con Tiny Dancer alle 16:46 minuti, sempre qui in Electric Ladyland. Vi ricordo che per averci con voi, ovunque vi state, con chiunque vi state, potete scaricare la nostra app RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Frecce e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie.
1: Ma a proposito di ultime notizie e a proposito di dischi in uscita, gli Stones, McCartney hanno in comune una cosa tra le tante:
0: che sono ricchi,
1: anche
0: che sono britannici,
1: anche
0: che hanno fatto la storia della musica.
1: Sì, nell'epoca recente sono stati prodotti da
0: Andrew Watt,
1: che oltre ad avere

0: è una cosa che hanno in comune anche con Ozzy, ma poi su Ozzy ci torniamo dopo.
1: Sì.
0: A quanto pare, maggio 2027 arriverà il tanto atteso album solista di Michael Stipe,
1: prodotto da Andrew Watt.
0: Guarda caso.

0: Radio Freccia.
1: Le 10:53 minuti, siamo arrivati alla fine di questa nostra terza ora insieme. Stavamo parlando, prima di chiudere, prima dei saluti, di Michael Stipe, sì, che a quanto pare finalmente tornerà con questo nuovo album, diciamo, prodotto da Andrew Watt.
2: Stiamo portando un po' per le lunghe, un po' di anni che ci sta
1: lavorando.
2: Cambia idea, perché poi comunque c'è anche un po' il peso degli R.E.M. Lui ha detto in passato, voglio fare qualcosa che sia quantomeno all'altezza. Comunque anche per un grande artista come lui, il suo passato è pesante, doversi confrontare per la prima volta con qualcosa di nuovo da solo, perché poi alla fine, sai, essere una band con tutti gli alti e bassi ha anche questa dinamica qua, cioè comunque sei
1: che
2: protetto, tra virgolette.
1: Sì, e ti porti dietro però un po' il fantasma.
2: E di contro ti porti dietro il fantasma.
1: Però ci sono artisti che ti direbbero, ma che ora è?
2: Certo.
1: Tipo Damon Albarn.
2: Tipo
1: Corey Taylor. Sì. Cioè ci sono quelli che alla fine dicono sì è vero, esiste magari un peso e un'influenza che la tua storia musicale può portare su quello che poi fai in maniera autonoma, però dall'altra parte che fortuna.
2: Certo.
1: Quindi in bocca al lupo Michael, io e Gigi ti aspettiamo.
2: Ma guarda, lui tra l'altro secondo me a Milano passa anche spesso e volentieri, quindi
1: io una volta ho visto che era in Fondazione Prada.
2: Sì, perché lui fa le mostre anche fotografiche.
1: Ho cercato di intercettarlo,
2: ma
1: non è andata.
2: Sei stata placcata dalla security.
1: No, proprio quando sono arrivata lui ormai non c'era più. Beh, ma io ho beccato.
2: Ma perché sapeva che stava arrivando? No, ma che cosa?
1: I really need to leave. Sì. She's coming. Però vabbè, insomma, in bocca al lupo. Poi, quando sei a Milano e con Andrew hai finito il tuo lavoro, puoi passare anche qua.
2: Porta anche Andrew, che tanto ormai magari ci registra un disco anche a noi, così, a un passato.
1: Allora, a me è molto difficile, magari
2: beh,
1: te
2: beh,
1: che
2: magari,
1: hai più talento.
2: Magari, io non credo proprio, però magari trova del talento musicale anche in te.
1: In questa campanaccia che suona. Grazie, Gigi.
2: Essendo un grande produttore.
1: Perfetto. E con questa cosa, signori e signori, chiudiamo le nostre tre ore insieme di Electric Ladyland. Grazie Gianluigi Riccardo.
2: Grazie Cecil.
1: E soprattutto grazie a voi. Noi ci ritroviamo domani, per quanto mi riguarda, a partire dalle 14.
2: Io alle 15:50.
1: E allora 3, 2, 1. Ciao. Ciao. Chet James, at last.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Alle 17 qualche istante, terra di nessuno. Hit me.
2: Oggi è il 14 ottobre. In Finlandia è quasi pronto il primo deposito permanente di scorie nucleari. In Indonesia si sono accorti che l'unico modo per diffondere gli allarmi terremoto in tutto il paese è usare gli altoparlanti dei minareti. In Argentina c'è un treno che come carburante usa esclusivamente il sole delle Ande.
3: Is there anybody alive out there?
1: And we are back! Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 14 di ottobre 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, operati, ben ritrovati. A voi all'ascolto. A voi alla radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è il 366-663-4466. SMS, WhatsApp, messaggi vocali, quello che quieres amigo. In regia Fabiana Macumba Romano, ladies and gentlemen.
4: Ciao cari.
1: In redazione c'è Diana Consolazio. È bello l'accostamento ogni volta, come un buon piatto col vino.

0: Venga la banda, venga! Mi piace sempre l'idea della banda. La banda è proprio una cosa che mi mette, non lo so, non dico in pace, ma in qualche modo ti riporta a un paesino piccolo, perché la banda di paese non è la banda di città, è la banda di paese. E quindi nel paese tu, quelli che passano vestiti in uniforme, che suonano chi i fiati, chi la gran cassa, che li vedi sempre molto sudati tra l'altro, perché la gran cassa cazzo pesa tantissimo, quelli lì li riconosci, dici, ah guarda, quello lì è Marcello, quello lì invece è la Giovanna che prende di lavoro, fa la postina, oppure Marcello invece è il figlio dell'idraulico che però una volta invece, e quindi diventa una sorta di seconda vita di tutti quanti. E poi quando passa c'è sempre quello che fa,
1: lì è quello che ti ha rigato la macchina.
0: E quindi diventa sempre un piccolo presepe in movimento. Ciao nessuno, potresti fare gli auguri a mio marito Christian che oggi compie 50 anni biologici, nella sua testa invece ne ha 16 e si vede. Grazie Daily. Eh sì, vabbè, secondo me Fabione, i 50 anni per un uomo sono proprio, cioè ti esce proprio l'allarme rincoglioni, cioè proprio, non lo so, ho come l'impressione di sì. Non lo so, però potrebbe essere una definizione condivisa, ecco.
2: Un paio di colleghi li abbiamo.
0: Un paio di colleghi a 50 ha sbarellato duro. Invece per le signore 50-50 è elegantissimo. 50. Scusate, è che io ho il privilegio, sapete, di condividere lo studio questa settimana, di fatto con Diana Cozzolazzi è qui, quindi posso vedere le facce che hanno bisogno solo di un piccolo sottotitolo che ma va a cagare. Alla fine è sempre quello. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Diana, bentrovata anche a te, bentrovati agli ascoltatori. Country House, che siate in una casa di campagna come quella cantata dai Blur, oppure in una casa più, se vuoi, di città, siete benvenuti. Di mercoledì noi di solito parliamo di... Hai bisogno, Ceci? Hai dimenticato?
3: No, volevo dirti delle cose, ma devo andare.
0: Volevi dirmi delle cose?
3: Delle cose.
0: Delle cose miste?
3: Delle cose miste.
0: Ma vuoi dirle in codice?
3: No.
0: No, perché il codice sarebbe comunque troppo pericoloso.
3: Bravissimo.
0: Va bene, niente.
3: Buon lavoro, professionista.
0: Ciao.
3: Buon programma, che tanto io non vi ascolto.
0: Ma cagare. Che stronzo. Ciao, Ceci. Dicevamo, di mercoledì... noi cosa facciamo di solito? Facciamo una puntata che è un po' più musicale, quindi i Blur, se vuoi, con questa canzone qua ci danno il là perché era roba di grandi battaglie. Sapete che questa qui era la battaglia dei singoli versus la battaglia degli album. Loro hanno vinto la prima, gli Oasis hanno vinto la seconda, alla fine ha vinto lo sport, e a distanza di anni ci piace sempre tanto, come dire, in qualche modo rientrare nella musica attraverso finestre differenti di questo grande palazzo. Ma essendo una puntata dedicata alla musica, dopo facciamo la cosiddetta rubrica solita nostra che è Diggers, che è quella che va a scavare, ma prima bisogna partire da qualcosa. Allora, siccome di cose musicali, diciamo di grosse novità, adesso passata la sbronza degli Oasis, non è che c'è sta gran cosa, mi sono imbattuto in una sorta di piccolo vademecum, ok? Vademecum di regole secondo cui vivere. E tu dici, che roba impegnativa, gigantesca. No, prendere con pinze, tutto come sempre, ma prendere con pinze morbide. Perché? Perché la voce che ce li consiglia è molto autorevole. La voce è quella di Laurie Anderson, che è stata per anni la moglie di Lou Reed e con cui, assieme a lui, hanno sviluppato tre regole secondo le quali vivere. Perché, dice Laurie Anderson, sai, la vita è molto frenetica, è molto veloce, e spesso non hai tempo di pensare, e quindi questi possono essere

0: degli strumenti che magari vi sono utili. Questo piccolo discorso è tratto dalla cerimonia di accettazione di Laurie Anderson per Lou Reed dell'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame e parte, diciamo, in inglese, poi ve la traduco. Vai.
1: Time to think. And the first is, one, don't be afraid of anyone. Now, can you imagine living your life afraid of no one? Two, get a really good bullshit detector and learn how to use it. And three is be really, really tender. And with those three things, you don't need anything else.
0: Con queste tre cose non hai bisogno di nient'altro. La prima, non aver paura di nessuno. Ti immagini cosa sarebbe, cosa vorrebbe dire vivere senza avere mai paura di nessuno. Due, sviluppa un ottimo radar per le cazzate e impara ad usarlo, a distinguere quello che è importante da quello che è superfluo, quello che è vero da quello che è falso. Numero tre, sii molto, molto, molto dolce. Perché alla fine, nelle canzoni di Lou Reed, se vai a vedere bene, c'è un po' la sfrontatezza della prima, la verità della seconda e soprattutto la dolcezza che c'è già in sottofondo, quella di Coney Island Baby, Lou Reed.
2: No man, when I was a young man in high school, you believe it or not, I wanted to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so I'm playing right in. I want to play football.

0: She does it right.
1: Chi c'era al concerto dei Black Keys? Alzi la mano, no mentre guida, mi raccomando, alzi una mano virtuale, una manina come in quelle riunioni che fai, che non sono Zoom. C'è un altro, non mi ricordo, un altro dei sistemi che permette di dire, siccome magari sai, quando sei in tanti, in una riunione, in una videoconferenza, non è che tutti possono aprire il microfono e dire ma io posso fare una domanda, no, c'è la manina alzata, mi fa sempre molto sorridere quella lì, per cui se c'eravate al concerto dei Black Keys alzate questa manina digitale, allora vi ricorderete che l'assetto, l'acchittamento di Auerbach era proprio alla vecchia, in pieno stile Black Keys, che suonano con l'omaggio alle origini, con quel blues lì. E infatti cosa aveva di ampli? Aveva degli amplificatoroni belli, forse addirittura uno valvolare, forse, ma vado a memoria, ma di sicuro, quello sicuro perché me lo ricordo come fosse ieri, c'aveva il cavo, quello arrotato a coda di puerco. Quindi non aveva il coso... come si chiama? Bravo, quello lì Fabio. Questo delle cuffie, questo qua... tu sapresti distinguere il suono? Forse no. Cioè, io almeno personalmente non credo di avere l'orecchio così dritto, però vederlo ti fa percepire un suono più caldo anche se non vuoi, e invece di avere il radiomicrofono c'è il cavo è tutta un'altra storia. A proposito di concerti targati Freccia, noi vi regaliamo anche i biglietti per quello dei NICAP, e allora andate sul nostro play, cliccate sullo special in contest che vi divertite. Cose importanti, se vi interessa la, come dire, non il decalogo ma il tricalogo di Laurie Anderson e Lou Reed sulle tre regole secondo le quali vivere, cercate delle esibizioni dal vivo di Laurie Anderson. Perché? Perché lei, oltre ad essere una cantante, è proprio una, insomma, ha sempre fatto la performance artist. Non come Marina Abramovic, ma quel concetto lì. L'ha fatto tanto con la musica e si è inventato un modo di avere delle percussioni cablando, a proposito di collegamenti, dei guanti. Per cui se lei chiude il palmo senti una cosa simile, non uguale per niente perché è musica elettronica, ma simile a tipo il Charleston. Quando si percuote il petto invece veniva una cassa, sempre musica elettronica, vi ripeto, come base. Ma questo sketch, se vogliamo chiamarlo così, delle tre regole, lei l'ha fatto dal vivo su tanti palchi, suonandosi, usando le mani e il proprio corpo per fare, diciamo, da cassa e da colonna sonora di se stessa.
2: Piccolo. Poi nessuno! Deme. NCS, non ci siamo!
1: Perché?
2: Tutti questi messaggi arrivano, sì! Ma dove?

0: Comunque è ufficialmente partito il contest su chi lo fa più ignorante, questo. Siamo d'accordo che ogni...
1: Scusami, la faccia di quello, adesso lo frego.
0: Adesso invece... Invece col cazzo. Ormai Fabiore non ti frega più nessuno, te l'ho detto. Sei come Lucky Luke, la

0: pistola più veloce del West, più veloce della sua ombra, dai.
1: Comunque confermo, dopo i 50, ragazzi,
2: con lo sottotitolo che è malaga.
3: Si torna bambini, dillo.
0: Sì, c'è un momento secondo me in cui, ma secondo me capita anche per le donne, però posso dire questa roba qua, del credere di poter fare qualsiasi cosa comunque, in barba quella roba lì, secondo me è un po' tutto, però è un discorso troppo ampio. Dai.
4: Scusa nessuno, ma a proposito di guerra, ma dello Schwaffelen non se ne parla più.
0: Lo Schwaffelen, cosa ha tirato fuori? Ma cos'era lo Schwaffelen? Quant'era? Un anno fa? Tu non sai cos'è? Veramente, Diana? Non ti ricordi lo Schwaffelen? Ma sta facendo...
5: Anch'io.
0: Ma raga, ma come siete messi? Ma veramente? Ma come non vi ricordate? Ma è stato uno dei punti più alti di questo programma, cazzo. Lo Schwaffelen era questa parola, credo danese, comunque Nord Europa, che significa percuotere qualcosa o qualcuno con il pene. Ah. Posso dire, inspiegabile che ve lo siate dimenticati. Adesso... lo Schwaffelen, ne abbiamo parlato approfonditamente di una... Non so come sia venuto fuori, credo che... Ah no, arrivava... Aspetta, arrivava da un fumetto che dei disegnatori danesi avevano fatto di questa specie di omino che non era un supereroe così, che però aveva questa simpatica caratteristica di andare in giro e...
5: Come tafazzi.
0: Come, però sugli altri. Non come tafazzi, ma sugli altri. Esatto. Sì.
1: Ma quando ha detto che non bisogna avere paura di nessuno, intendeva dire che non bisogna avere paura di te?
0: No.
1: O qualcos'altro? Ciao proprio. Da Gianluca Oriana D'Alassio.
0: Ciao ragazzi, credo su quello non ci siano proprio problemi. Vai tranquilla.
6: E adesso sulle mani.
0: Ma perché? Ma perché? Vabbè, allora Fabiano, metti un sulle mani. Butta su. Dai, va bene. Un po' di sulemanismo, anzi giù perché tra poco andiamo nell'archivio musicale. To do some fucking digging.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
5: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
6: Pelle secca e sensibile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Radio Freccia, libera come noi.

Hello, could you please play a song by Judas Priest? My boyfriend Petr and I are on vacation in Sardinia and are listening to you in the car right now. Thank you, Petra. Questi si chiamano Petr e Petra. Mi sa di una perculata. Ma noi l'abbiamo messo lo stesso perché probabilmente hanno detto...

0: Diciamoglielo in inglese. Comunque mettiamo una cosa divertente, però noi il disco gli abbiamo messo lo stesso. Perché la creatività, noi da queste parti, cosa facciamo? La premiamo.
1: Se può interessare, io ho un'altra storia stile Schwaffelen, vivo in Spagna.
0: A proposito.
1: Ora l'hanno tolto, ma un tempo c'era questa parola, bastinazzo. Con la Z,
0: l'hanno
1: inventata, però se la cercavi su Google, il primo risultato che ti veniva era la definizione. E la definizione era: quando ci prendiamo il pene con due mani, quello che esce fuori è il bastinazzo.
0: Cioè quello che avanza. Beh, posso dire, mi sembra comunque generosità, ecco, e soprattutto in alcuni casi ottimismo.
2: Ah, non ne parliamo, ogni anno a Natale la stessa storia. La mia famiglia mi assume come Schnafflen di noci.
0: Figura, anche, meno, Bomber, meno, è arrivato lui, aiuto che paura. È un attimo, comunque abbiamo fatto due conti, sarà due anni fa che abbiamo parlato dello Schwaffelen. Come no, com'è che è, scusalo? Schwaffelen?
3: Non lo so.
0: Prima mi fa, ampisce Schwaffelen. Sembravi Anacleto, sembravi. era due anni fa. Allora, se invece è il momento di parlare di musica. Noi ogni mercoledì facciamo un giro dentro, come dire, l'archivio musicale nostro o un archivio musicale immaginario dove andiamo a pescare dei dischi. Sono due mercoledì che diciamo che ci concentriamo un po' sulla chitarra e siccome non c'è due senza tre, quest'oggi lo facciamo di nuovo. Lo facciamo con un altro viaggio, perché è proprio un viaggione il disco protagonista di Diggers di quest'oggi. I Diggers sono quelli che vanno a scavare, no? Vanno a cercare delle cose particolari all'interno dell'archivio, dischi che, come vi dico sempre, vi permettono anche da fermi di farvi un viaggio. Allora, il viaggio lo si fa nel 1978-79, ma in realtà anche ai giorni nostri, con una premessa, se vuoi, abbastanza amara. Immaginate di vivere in un mondo, che poi è la metafora di un paese, se vogliamo, in cui la musica è proibita, in cui non si può. Se cercate sui motori di ricerca, questi posti nel mondo esistono davvero e non serve nemmeno un grande sforzo di fantasia per cercare o per dare loro un nome. Un'opera in cui si immagina un mondo, quella che andiamo ad affrontare, è un mondo distopico, un mondo che è andato male, mettiamola così. E in questo mondo che è andato male c'è un ragazzo che ha un garage e lui, nonostante ci sia questo divieto, mettiamola così, forma una band in questo garage. Solo che questo futuro è parecchio controllato, è parecchio deciso, non si può avere una sorta di libertà senza condizioni come quella in cui di fatto viviamo, al di là delle regole di buonsenso e di convivenza civile, no? Quello proprio non esiste, è tutt'altra pasta rispetto al mondo in cui questo protagonista vive. E il mondo, essendo distopico, è amaro anche nei suoi colori, nelle sue contraddizioni. C'è molto, molto sesso nel racconto di questo disco e c'è molta delusione nei confronti del prossimo, di se stesso, delle istituzioni e chi più ne ha più ne metta. Lui, il protagonista, fa un viaggio dentro la sua mente, che è un viaggio, se vuoi, disperato e che ha come culmine, come punto, se vuoi, zenith, ecco, di disperazione, perché di fatto di questo si tratta, la canzone È l'assolo che vi faccio sentire quest'oggi. Lui fa un paragone. In questo mondo, dice, suonare un assolo è come far crescere un'anguria in una di quelle plastichine che stanno sotto alle uova di Pasqua. Avete presente quando c'è il periodo pasquale e magari ci sono dei piccoli nidi, dei piccoli cestini, e quella pagliuzza che c'è sotto non è paglia vera, ma è paglia di plastica, che della plastica ha persino l'odore di sintetico, di finto, di artificiale, quello che volete. Ecco, far crescere qualche cosa di organico, naturale, in un ambiente così plastificato come quello è, se vuoi, la contraddizione, il paradosso ultimo, ed è quello che succede nella mente del protagonista, che si chiama Joe. È talmente distopico questo mondo che c'è il Grande Fratello, solo che non si chiama Big Brother, non si chiama Grande Fratello, ma si chiama Grande Scrutatore, The Central Scrutinizer. E all'inizio di questa canzone ci sono le sue parole terribili che quasi ci prendono in giro, e dice così: qui è il Grande Scrutatore. Joe si

appena lasciato andare a un delirio immaginario durante la sua canzone immaginaria che sfuma e va alla fine. Ora comincia a sentirsi depresso, sa che la fine è vicina, ha

0: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: E per il risparmio?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli.

0: serve per goderti ogni viaggio. €19.950.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
1: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
3: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: avete fatto quasi dimenticare che sono in coda prima di Milano Est, come sempre, coda a tratti tra Pero e Cormano. Simone da Chiari.
1: Sì, e poi attenzione al Cantagallo, al Barberino, insomma ci sono delle zone calde, calde, calde del traffico, e quindi noi siamo qui per questo, anche perché il mercoledì con Diggers andiamo a scavare. Andiamo a scavare, quando arriviamo al fondo scaviamo ancora con delle canzoni che un po' di viaggio ve lo fanno fare. Oggi abbiamo sentito Zappa con Watermelon in Easter Egg, che poi Easter Egg, come vi dicevo, è la paglietta di plastica che c'è sotto le uova di Pasqua, magari in periodo, nel nido,

piccolo raccoglitore. Siamo arrivati in chiusura, è stato un piacere e un onore servirvi. Fabione Macumba Romano in regia, Diana Consolazzi in redazione, Step con Rebbe Yel vi porta alle 21 la migliore delle serate. Don't forget you're alive!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18, signore e signori, le 18 e comincia la prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono. Vi ricordo che siamo in radiovisione, al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky, ma... Ragazzi, le Flores Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. Radio Freccia è la radio ufficiale delle Flores Road. Ricordate questa cosa che è decisamente importante. Ricordiamo anche il numero per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Step qui al microfono, direi che possiamo anche cominciare. Cominciamo con i Queen, una canzone di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, se non ricordo male. Crazy Little Thing Called Love.

E Queen, ragazzi, abbiamo cominciato così, 1980, come dicevamo l'altra volta si parlava di Crocodile Rock di Sir Elton John, e l'altra volta dicevamo ci sono queste canzoni che sono di altri tempi, stiamo parlando degli anni 80, anzi 79, che però riprendono le sonorità del passato, degli anni 50, come assolutamente in questo caso. Canzone scritta in 10 minuti in hotel da parte di Freddie Mercury, che non era bravissimo nel suonare, ma nonostante tutto lo fece, ci provò. Brian May in tutto ciò cambiò anche chitarra e utilizzò una chitarra di Roger Taylor, una chitarra vecchia tra l'altro di Roger Taylor, per cambiare il suo stile, quel suono là decisamente diverso da quello classico dei Queen.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18 e 12 minuti, tra poco arriviamo anche ai vari messaggi che sono arrivati, ma ragazzi, qui abbiamo una cover, ma non una cover qualsiasi. Qualcuno l'altro giorno l'ha citata tra le sue preferite e io posso dire che in effetti è una grande cover. Stiamo parlando dei Wing e insieme a Paul McCartney e Linda McCartney, Live and Let Die, fecero questa canzone come colonna sonora di uno dei film di James Bond, Vivi e Lascia Morire. Stiamo parlando del 1973. Come dicevo prima, però, si parla di cover, quindi quando si parla di Live and Let Die si parla di Guns N' Roses, ragazzi. Use Your Illusion, disco 1, 1991, ci ascoltiamo.

0: Live and Let Die, Guns N' Roses, quasi all'inizio praticamente di questa prima ora di Rebeliel. Prego, amico mio, dica.
1: Ciao Steph, sono Crindy a Cagliari. Ti volevo fare un quesito velocissimo, cosa ne pensi? Velocissimo proprio. Dai. Fino a quando ero piccolo, adesso sono abbastanza grande, i Dream Theater venivano, diciamo, osteggiati dai metallari che dicevano che erano tutta fuffa, come si dice qua in Sardegna. Eppure ho sempre pensato che John Petrucci e Mike Portnoy siano due dei migliori musicisti che il metal abbia mai visto nella storia. Tu cosa ne pensi? Ciao da Cri.
0: È che Petrucci ha fatto parte del progetto G3 fondamentalmente, con i migliori chitarristi del mondo. Non credo ci sia altro da dire in realtà. Quindi, Pump for the Souls.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Radio Freccia.
9: I Creedence, ragazzi. Le 18:26 minuti di questa prima ora di Rebelliel. Prego, amico mio, prego.
10: Sì, però, raga, cioè, però basta dire i migliori, i peggiori. Ci sono sempre i gusti. Che cacchio serve a dire i migliori chitarristi del mondo, i peggiori? Oh, ognuno gli piace che cacchio gli pare. Quindi basta con questa storia dei migliori chitarristi, mi ha rotto le palle. Ciao da Zamier.
9: Allora, potrei darti ragione da un certo punto di vista. Dall'altro, quando si parla di G3, si parla di un progetto di Joe Satriani che dal 96 fino, se non ricordo male, fino al 2012 fece questa specie di supergruppo. Ora, cambiavano i chitarristi. Lui cercava di unire i 3 migliori chitarristi del mondo.

e che però suonavano con la propria band in questi concerti, questi eventi, praticamente fecero anche delle tournée. E quindi stiamo parlando di un grande onore per una persona, no, far parte di questo gruppo. Poi ripeto, negli anni sono cambiati i vari chitarristi e quindi ovviamente le varie band che hanno fatto parte del G3. Alla fine del concerto si suonava assieme, i tre chitarristi erano lì sul palco in una jam per fare cover di Jimi Hendrix, di Purple, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Credence, quando abbiamo raggiunto la metà di questa prima ora di Reveglielle. Prego, prego, amico mio.
1: Beh, la step ovviamente è come la penso io, però è sempre la solita solfa della serie. Oh, guardate quanto siamo bravi. Alla fine la cover di Jimi Hendrix, di Jimi Hendrix, dei migliori, capito? È quello il fatto.
0: Però mettiti nei panni di un chitarrista. Cioè, quella è un po' come... è un po' come la nazionale cantanti, ecco, in quel caso lì è la nazionale chitarristi a livello mondiale, ed è bello che sia un grande chitarrista come Joe Satriani a prendere, a selezionarti e a dire quest'anno voglio te in squadra e andiamo a fare questo tour. È una gran figata, è un grande riconoscimento, tra l'altro. Ma perché non ha chiamato Dodi Battaglia a fare... Vabbè, comunque, Block Party, ragazzi, ricordate.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: E per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL.
6: Radio Freccia.
7: È 18:41 minuti di questa prima ora di Rebelliele con Step qui al microfono. È arrivato il momento dei Coldplay. Sì. Questa è la canzone preferita di Davide Bonasia, tra l'altro, che saluto. Politic dei Coldplay del 2002. Allora, c'è da dire una cosa. Questa canzone ha una storia un po' particolare, perché è stata scritta l'11 settembre del 2001, quindi quando si dice proprio a caldo con tutto quello che stava succedendo quel giorno a New York, a Manhattan per esattezza, per quanto riguarda le Torri Gemelle. E quindi scrive questa canzone, dopo qualche giorno la registra e adesso noi ce l'ascoltiamo.

0: Politic, i Coldplay. Ragazzi, vi ricordo, qualora non l'aveste già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, app gratuita per il vostro tablet, per il vostro cellulare. Da lì potete riascoltare, a parte seguirci in diretta, ma poi potete riascoltare i vari programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Prego.
1: Che belli Coldplay, ale. Vabbè, sì, vabbè. No, rispondendo allo sfrecciato di prima, io penso che sì, i gusti sono sacrosanti e ognuno ha i propri, come il popò. Però bisogna anche capire oggettivamente chi è più scarso, chi più no. C'è, cioè, un Mario Duplantier è molto più potente di un Lars Ulrich, ma perché è proprio tecnicamente più bravo. Cioè, ci sono persone più tecnicamente più preparate di altre.
0: Ciò non vuol dire essere meglio come band in generale, eccetera, perché a sto punto possiamo tornare al tempo del punk, dove la tecnica andava un po' a quel paese, come si suol dire, per lanciare un vero e proprio messaggio. Poi, quindi, proprio al di là di quella che era la tecnica, ci sono diversi modi, diversi stili, però ragazzi, non si può dire che, cioè, sì, si vede poi quando uno è bravo e quando non lo è, ma magari altre peculiarità, come per l'appunto, diciamo, discorso del punk. Run.

0: Radio Freccia.
1: Vedi come una... Le 18:56 minuti come un messaggio di un ascoltatore può poi creare tutto questo. Prego, dica, dica, Chico.
2: Perdonatemi se mi intrometto in questo discorso, ma chi sei tu o chi sono io per giudicare un gusto?
1: E nessuno
2: la bravura non c'entra niente, secondo il mio parere. È ovvio che l'apprezzo perché ho gusti rock, ho gusti jazz, ho gusti quello che volete, blues, quant'altro. Ma i miei gusti chi li può discutere?
1: Nessuno.
2: O i gusti di chi ha parlato prima? Perdonatemi, ma siamo sempre al solito discorso. Ma la musica è sensazione, non è tecnica,
1: allora,
2: o solo esclusivamente testo.
1: Sicuramente sì.
2: Piccolissimo parere che volevo condividere con voi.
1: Allora, caro Cico, sicuramente sì. Però resta il fatto che se bisogna decidere, se bisogna fare una classifica, perché si fanno le classifiche ovunque, chi è il miglior giocatore del mondo, pallone d'oro, quello e quell'altro, chi è il miglior chitarrista, chitarra d'oro, no, chitarra d'oro no, però nel senso varie pubblicazioni, beh oddio, premi sì, comunque sì. E in quella situazione lì si va a vedere chi lo sa fare bene a livello di virtuosismi, c'è cioè tutta una serie di parametri, quindi... Poi beh, i gusti sono gusti, un altro discorso proprio. Comunque, chiudiamo questa prima ora con Chris Isaac.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 18.45 ascoltate Salisburgo-Milan e dalle 21 Celta Vigo-Juventus. Noi dire Europa League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Le 19, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebeglieli, si avvicina anche il momento delle 21 della partita Roma-Real Madrid, vabbè, questo però è un altro discorso, e Step qui al... Step qui al microfono, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. Ovviamente ricordiamo, cosa fondamentale, anche il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp, che è il 366-663-4466. Approfitto anche per ricordarvi che domani dalle 20 alle 21 ci sarà il Rebeglial Sex con la dottoressa Veronica Rossi, ricordiamo, psicologa e sessuologa. E quindi riprendiamo anche la seconda rubrica di Rebeglieli, che è appunto quella sulla sessualità. Possiamo cominciare? Ma sì, dai, Smashing Pumpkins, Everlasting Gates.

0: Everlasting Gaze, Smashing Pumpkins, in apertura di questa seconda ora di Rabeglielle. Aspetta che c'era un messaggio, prego. Però ragazzi, unica cosa, vi chiedo cortesemente di stringere un po' i messaggi, perché le basi sono...
1: Secondo me, comunque, mi ripeterò, ma i gusti sono anche proporzionali a quanto si può interpretare e capire un artista, un piatto, un quadro. Tutti abbiamo una percezione diversa che è basata anche sulla nostra cultura. E quindi ognuno può decidere cosa è bello, ognuno può decidere cosa è brutto, ma oggettivamente certe cose sono proprio innegabilmente migliori di altre.
0: Esatto,
1: e poi
0: esatto,
1: piacciono infatti, meno di più, c'è nessun problema, ci mancherebbe. Ma una cosa che è bella, una cosa che è ben suonata,
0: non è bello,
1: può non piacere,
0: è bello,
1: ma è così.
0: Piace.

0: Radio Freccia.
1: Le 19:14 minuti di questa seconda ora di Rabagliel, è arrivato il momento di ascoltare Per Gem. Perché lo sto dicendo velocemente? Non lo so. In realtà potrei anche rallentare un po'. Stiamo parlando di Heaven Flow, dei Per Gem. Sono i miei pensieri intrusivi, no? Che a un certo punto poi escono fuori, devo dirlo. Comunque, dicevo, Heaven Flow, i Per Gem. E in questo caso io direi che anche in certo modo correlata a Born in the USA di Bruce Springsteen, se vi ricordate. Qualche giorno fa l'abbiamo ascoltata e abbiamo detto che è una critica nei confronti della politica e di tutto e del modo in cui venivano trattati i veterani del Vietnam. In questo caso, questa canzone, Heaven Flow, parla di povertà, parla delle condizioni di senza tetto di Seattle, ma perché è collegata, a parer mio, a quella canzone? Ve lo dico tra poco. Heaven Flow, Per Gem.

casa.

Super Jam. E come dicevo prima, qual è il collegamento? A parer mio, poi, ovviamente, parliamo di un'amicizia di Eddie Vedder, un'amicizia nei riguardi di un uomo, Eddie, tale Eddie, che appunto era un veterano del Vietnam che viveva per strada, che lui incontra sistematicamente per strada, per l'appunto, all'inizio degli anni 90, e da lì nasce l'idea per scrivere, per produrre poi Even Flow. Questi erano i Pearl Jam, ragazzi. C'era un messaggio che riusciamo a far ascoltare? No, Ugly, Tom Odell.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Radio Freccia.
5: 19:28 minuti di questa seconda ora di Rebegliel. Poi arrivano giustamente questi messaggi di Rebegliel, perché è patria del no sense, quindi non solo, ragazzi. Prego.
6: Grande Step, il Berga da Como. E mio cugino aveva 2 husky, e purtroppo gli sono scappati e niente, sono fuggiaschi.
5: Mamma mia, amico mio! E dai! Comunque, it's my life! No doubt, però, e voglio ricordare essere una cover, perché inizialmente, allora, innanzitutto è del 2003, la cover è degli anni 80, dell'84, erano i Talk Talk. It's my life! Cioè, ascoltiamo la versione cover, no doubt.

It's My Life, No Doubt. Ascoltiamoci la versione originale, però. Con tutto il sound degli anni 80. Ragazzi, Talk Talk, It's My Life, come dicevo, questa versione dei No Doubt è ovviamente una cover che è arrivata tanto, tanto tempo dopo. Cara Miriam, cioè, a proposito di gusti musicali e pezzi decisamente belli, rimpiango Sunday Bloody Sunday. Perché rimpiangi poi? Cioè, in che senso? Anche in quel caso lì, beh, come sappiamo, abbiamo raccontato spesso, cioè, una storia abbastanza, storia triste alle spalle.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
3: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
4: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
5: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
4: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
3: Vabbè, ascoltiamo.
4: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
5: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
4: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
1: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 19.41 minuti di questa seconda ora di Rabegliele e c'è un messaggio che... ascoltiamolo.
8: Buonasera Step. Qual è l'origine delle cover? Nel senso, quando nascono le cover così come le conosciamo adesso noi? Ciao Mauro Dolori.
7: Questa è una domanda che... ha bisogno di una risposta in realtà lunghissima, perché la storia, tu ti aspetti magari la prima cover è quella. No, in realtà non si può sapere qual è la prima cover, perché parti dal presupposto che nell'Ottocento gli spartiti si vendevano a chiunque, quindi ogni orchestra poteva registrare, insomma, poteva fare la propria versione, e quindi è complicato andare a capire chi è. Se parliamo degli anni 20, si faceva per rimettere nuovamente in vendita dei dischi, e poi c'è del sano razzismo, cioè del sano è la parola sbagliata, nel senso proprio del puro, ecco, più che sano è sbagliata la parola sano, del puro razzismo negli anni 50, dove si prendevano le canzoni black, come si suol dire, le canzoni dei neri, quindi blues puro, quello degli anni 20, 30, eccetera, e si facevano cantare dai bianchi per essere più per aumentare il commercio di questi pezzi, che come dicevamo erano cover di cose che già esistevano. Erano gli anni 50, ragazzi.

è un'opera, non è una canzone, è un'opera. Private Investigation, Dire Straits. Stiamo parlando di forse una delle canzoni meno radiofoniche. Notate bene, non vuol dire meno bella, più così, meno così. Meno radiofonica, forse, non dico del mondo che non è possibile, però del nostro catalogo, ecco, diciamo così. Però alla fine anche questa è la particolarità di Radio Freccia. Ci sta, difficilmente si può ascoltare questa canzone su un'altra radio. Ripeto, è una particolarità poi di Radio Freccia. E a proposito di questo, vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play in maniera tale da poterci seguire ovunque voi siate ed eventualmente, se vi foste persi qualcosa, sappiate che lì ritrovate poi le repliche, le nostre interviste e le ultime notizie.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 19:56 minuti, siamo giunti al termine di questa seconda ora di Rebeglielle. Lo facciamo con i Beatles, lo facciamo con She Loves You, che è praticamente il singolo più venduto dei Beatles. E tra l'altro esiste anche una versione tedesca di questa canzone che non ascolteremo quest'oggi, vi risparmio di questo perché non sarebbe giusto. Prego, prego.
2: Ciao Step, la tua è la versione, la tua, che poi non è tua, ma credo che sia quella classica.
1: Sembrava
2: sulle cover, quella diciamo più o meno ufficiale. Poi c'erano anche quegli artisti che diciamo un po' invidiosi di altri artisti e magari facevano una cover di un pezzo con la scusa c'è del potenziale, ma se la faccio io la faccio sicuramente meglio.
1: Ok, ne parliamo all'inizio della terza ora di Rebeglielle.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Qualche secondo alle 20, signore e signori. Comincia la terza ora di Rebeglielle con Step qui al microfono. Vado immediatamente a rispondere al messaggio che abbiamo ascoltato prima. E anzi, no, lo faccio dopo. Lo faccio dopo perché ho visto adesso devo fare un annuncio. Ovvero che le Florence Road suoneranno per la prima volta in Italia il 9 maggio del 2027 ai Magazzini Generali di Milano. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su vivoconcerti.com per acquistare il vostro biglietto. A Radio Freccia è la radio ufficiale delle Florence Road. Detta questa cosa che è molto importante, ragazzi, vivaconcerti.com, vi ricordo. Dicevo, detta questa cosa qua, vado a rispondere al messaggio di prima e ti faccio un esempio. Elvis, quando il cantante è a un livello, un artista, una band a un livello eccezionale, sta vendendo tantissimo, è un forte hype, c'è un forte hype nei suoi confronti, allora la si fa fare a quel cantante lì perché sicuramente venderà di più. È una questione commerciale, non è per sentirsi fighi, la fai, eccetera, ragazzi. Back in Black, AC/DC.

Back in Black, AC/DC, stiamo parlando del 1980, ragazzi. La canzone è il secondo disco, parliamo di album, il secondo disco più venduto della storia. Sopra Back in Black c'è Thriller dei Michael Jackson. Stiamo parlando di un capolavoro indiscusso. Qui non è un discorso di gusti, cioè capite che questo è un parametro oggettivo, è così, punto, non ci puoi fare niente. Poi qualcuno può dire, ah, però a me non piace, io sono uno di quelli che non l'ha comprato. Va benissimo, resta comunque il secondo disco più venduto della storia. Linkin Park.

0: Radio Freccia.
1: Le 20 e 12 minuti di questa terza, ultima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono, e oggi sono un po' gli annunci da fare, quindi adesso c'è un altro per esempio, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere ai concerti dei Kneecap. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special e Contest. Ricordiamo, i concerti di Kneecap saranno il 24 novembre a Milano e il 25 novembre a Firenze. Potreste vincere i biglietti per questi concerti. Special e Contest è la sezione e l'app RTL 102.5 Play, app tra l'altro gratuita. Cocaine, Eric Clapton, a proposito di Coldplay.

Cocaine, Eric Clapton 1977, ricordiamo che è una cover di J.J. Cale del 1976, dell'anno prima. Prego. Un po' più lenta. Voce diversa, un po' più acuta. J.J. Cale, ragazzi, con Cocaine, rifatta poi da Eric Clapton, che è quello che abbiamo ascoltato, tra l'altro all'interno poi di Slow Hand, album eccezionale di Eric Clapton, per l'appunto. Vedi, abbiamo cominciato la prima ora parlando di chitarristi, parlando di tecnica, alla fine siamo arrivati ad ascoltare Eric Clapton, che decisamente non le manda a dire, a livello di bravura, eccetera, no? Imagine Dragons.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna.

0: Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
2: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 20 e 25 minuti, rimaniamo nell'ambito anni 70, però in questo caso, mentre prima era 77, un Cochin, in questo caso andiamo all'inizio degli anni 70, esattamente nel 1971. Prima vi faccio ascoltare questo messaggio. Prego.
6: Ciao Sfrecciati, sarà poco radiofonica, Private Investigations, ma guidando per andare a lavoro mi sentivo un investigatore sulle traccia di un criminale.
5: Allora, tante canzoni vengono fatte, e secondo me sono stupende per questo, vengono fatte per crearti, per portarti assieme in una situazione immaginaria, ovviamente, dove puoi vedere determinate cose, puoi farti accompagnare, come questa, come questo caso degli America, dove la canzone descrive il viaggio di solitario alla fine attraverso un deserto. Our Sweet No Name, vediamo se funziona.

House with No Name, gli America, quando siamo giunti alla metà di questa terza ora, terza ultima ora direbbe gli per quest'oggi, non sono molte le canzoni che sono capaci proprio di accompagnarti per bene lungo un viaggio. Non sono tantissime, immaginate, ce ne sono migliaia, quindi ovviamente non sono tantissime, ma questa è una di quelle capaci di farti fare oggettivamente un trip mentale. E se ti metti lì all'ascolto tranquillo, ovviamente non proprio, e riesci a portarti in altri mondi, in altre situazioni. Come dicevo prima, ce ne sono diverse. Prima qualcuno aveva parlato di Private Investigation, è vero, anche quella. Laila, The Oasis.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 20:38 minuti. Ciao Step, a quanto pare Slash ha annunciato la pausa dei Guns N' Roses dal tour del 2027 per concentrarsi sul materiale inedito in studio per il nuovo album. Sarà la volta buona, mi piacerebbe anche la collaborazione che è di Izzy. Questa la vedo un po' dura, decisamente. Però sì, sembrerebbe appunto che Slash abbia confermato lo stop per quanto riguarda il 2027 con i Guns N' Roses. Amico mio, purtroppo sono ancora maturi i tempi, no? Come si dice? Prematuri in realtà. Vabbè, insomma, è troppo presto, amico mio. È troppo presto ancora per poter dire qualcosa sui Guns. Non so, io mi auguro che non ci sia un nuovo Spaghetti Incident, eccetera, o che, insomma, considerando gli ultimi singoli, ecco, quello è il discorso. Vedremo, vedremo. Sheryl Crow.

Step, ripetiamo insieme. I tempi non sono maturi. Grazie Bosco per il suggerimento. Sono un po' stanco, lo ammetto. Comunque, vi ricordo, qualora non l'aveste già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Lì potete trovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie e ovviamente anche le repliche delle varie rubriche che vengono fatte e svolte su Radio Freccia, tra cui anche quella di domani, per esempio, il Rebel Yell Sex, qualora no, non abbiate tempo domani sera dalle 20 alle 21, sappiate che poi la troverete lì come replica. Lost in Paradise, Evanescence.

0: Radio Freccia.
1: E si giunse alla fine.
2: Le 20:51 minuti, siamo giunti alla fine di questa terza ultima ora di Ravegliele con Step qui al microfono. Ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani dalle 18 alle 21 qui su Radio Freccia e vi ricordo ovviamente che domani è giornata rubrica Ravegliele Sex dalle 20 alle 21 con la dottoressa Veronica Rossi. Intanto noi andiamo verso la chiusura, se non ricordo male oggi non c'è Cassidy, però non vi voglio dire cose, mi chiesta perché non leggi le notizie, no perché non l'ho fatto ragazzi, però chiudiamo con i Darkness e poi vediamo un attimo, aspettiamo con ansia, capiamo un attimo chi ci sarà a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Intanto però noi quello che è sicuro è che ci vediamo domani dalle 18 alle 21, ciao, voglio.

sempre l'ora del party qui su Radio Frecce, mercoledì sera 14 ottobre 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna e che siete in compagnia di Titania occasionalmente anche in questo mercoledì, e ci vediamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, quindi staremo insieme insomma fino a domenica, ci facciamo un weekend lungo, insomma almeno per me lo è, e poi spero di accompagnarvi quantomeno al weekend facendo qualcosa che vi piace, ascoltando la musica che vi piace, tipo una band a caso, gli Aerosmith, li avete mai sentiti nominare? No, perché ultimamente tra l'altro si sta parlando anche molto del loro ritorno. Girls of Summer.

0: Girls of Summer, gli Aerosmith, qui su Freccia.
1: Ma ciao, Titania, ma buonasera.
0: Buonasera.
1: Sì, gli Aerosmith, sì, ogni tanto si sono sentiti in giro, ma sono ancora una band emergente, non se li caga nessuno.
0: No, no, infatti, cioè alla fine sono solo nati negli anni 70, hanno giusto quei 33 album in studio, cioè in realtà sono 15 album, poi hanno 5-6 album dal vivo, il resto sono raccolte. Però vabbè, sono ancora effettivamente una band che si deve far conoscere, no? E allora sapete cosa fanno? Tornano sul palco per due date, pre e post Halloween. Ovviamente non illudetevi, perché le date sono solo ed esclusivamente a Los Angeles. Però chissà, magari gli viene voglia di tornare sul palco. Incrociamo le dita?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:11 minuti qui su Radio Freccia, Brandon Flowers, Tiger's Blood, dalla nostra Top 20. Un salutone a tutti voi sfrecciati all'ascolto, c'è Mitch da Manfredonia, c'è anche Antonella Meolo da Venezia, un salutone a te. Stefano che ci scrive, a quest'ora Cassidy apre il pub, è l'abitudine, perché prima effettivamente aveva salutato lei, ma ci sta, se nessuno sapeva che ci sarei stata io questa sera. Per chi non l'avesse capito, non sono Cassidy, un salutone lo faccio anche a Ciocca e tutti i suoi clienti che sono sempre qui all'ascolto. E allora facciamo un po' di Etta James.

Sometimes gotta hold on me, Ada James, qui su Radio Freccia. Allora, un saluto ancora a tutti coloro che sono appena arrivati. Se volete un po' di atmosfera da pub, cercheremo in un qualche modo di darvela.

Ma al di là di questo, Etta James ci riporta effettivamente in un tempo passato, no? Un tempo passato che per qualcuno non è mai passato. Sto parlando dei Rolling Stones, che sono usciti con Foreign Tongues, questa grande Loose Lips anche, tra le altre cose, in uscita, uno dice il 14 di ottobre del 2026, questi sono nati negli anni 60 e niente, loro fanno uscire dischi, gliene frega una sega e se la canticchiano, na na na.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
0: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Da 25 anni con ING puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C?

0: Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
3: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
4: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
3: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
2: Vabbè, ascoltiamo.
3: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
4: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
3: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
5: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Sono le 21.26 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, Tear It Down, e Greta Van Fleet ha suonato fino a poco fa qui sulle nostre frequenze e arriva dal loro ultimo album, un album che si chiama Palace for the People, che è uscito il 9 ottobre di questo 2026, quindi è fuori effettivamente solo da qualche giorno. Un album che ci riporta al sound dei Greta Van Fleet circa 8 anni dopo da quando i Greta Van Fleet erano effettivamente sulla bocca di tutti. Loro erano quelli che erano destinati a riportare il rock nel mondo giovanile, anche se la critica effettivamente si è sempre fatta abbastanza pesantuccia nei loro confronti. Spesso infatti sono stati etichettati quasi come una sorta di tribute band dei Led Zeppelin.

Just What I Needed, The Cars, qui su Radio Freccia. E allora, tornando a parlare dei Greta Van Fleet, di questo loro ultimo album, insomma, sappiamo che la critica si è sempre divisa tanto su di loro. Chi li considerava, come dicevo, una sorta di tribute band dei Led Zeppelin non dichiarata, e chi invece magari vedeva sin dall'inizio che avrebbero avuto una bella carriera, mentre invece c'era qualcun altro che diceva ma non è che mi piacciono particolarmente. Fatto sta che da allora, in questi 8 anni, hanno pubblicato 3 album e tirato fuori delle qualità musicali che effettivamente ad oggi in pochi hanno.

0: stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: E vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
6: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Radio Freccia. Walk Time.
12: 21:39 minuti, qui su Radio Freccia, ultima luna, dove siete in compagnia di Titania. Un saluto anche a fan più attivo, dice quello vero, ribadisco la mia primogenitura per sconfiggere un'eventuale concorrenza. Un saluto a tutti voi, anche a Francesco da Milano. Titania, ti piacciono gli Wasp? Ma ci sono solo cresciute insieme agli Wasp, anche se devo dire che ultimamente insomma si sono fatti un po' attendere in Italia. Poi alla fine sono riusciti a fare sto concerto l'anno scorso, bel concerto durato pochino, però ce l'aspettavamo.

The Ladder, The Box Tops, qui su Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E torniamo a parlare di questo nuovo album dei Greta Van Fleet. Allora, si apre esattamente con la canzone che abbiamo ascoltato poco fa, ovvero Tear It Down. Marciante, fiera, Palace for the People, il titolo dell'album. E il nome è ispirato all'Alexandra Palace di Londra, soprannominato The People's Palace, in cui proprio i Greta Van Fleet si sono esibiti e sono rimasti colpiti al punto da aver deciso il titolo dell'album prima ancora di avere delle idee musicali. Quindi totalmente slegato, come se oggi voi decideste come si chiamerà il vostro futuro figlio quando ancora non l'avete concepito.

0: Come? Radio Freccia.
1: Sono le 21:50 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Allora, al di là del fatto che in questo momento dall'Alcatraz di Milano mi stanno arrivando dei video degli Europe che stanno facendo un bellissimo concerto, e quindi un pochino sto morendo dentro per questa cosa, chiaramente di invidia, pura invidia, però insomma io so che chi ha il concerto in questo momento non mi potrà ascoltare, quindi dopo romperò gli zebedei quando la gente sarà tutta incolonnata per dirgli com'è andato il concerto, ma non è ancora questo il momento. Intanto stiamo parlando di Palace for the People, ovvero l'ultimo

disco dei Greta Van Fleet, che è uscito solo qualche giorno fa, il 9 di ottobre, e che, come vi dicevo, ha un titolo che è nato ancora prima dei suoi pezzi. Questo perché loro si sono innamorati di questo posto dove hanno suonato, hanno deciso, boh, la nostra creatura si chiamerà così. Poi chi se ne frega di quello che avrà, no? Due occhi, una bocca, naso, forse. Come dicevo, è come se voi deste, no, il nome al vostro futuro figlio senza ancora nemmeno sapere se è maschio, se è femmina, se lo volete, se avete un partner con cui farlo, insomma, tutta una serie di cose. Insomma, così il disco diventa quindi un palazzo a tutti gli effetti, su cui la band costruisce anche il suo pubblico, perché poi loro hanno avuto anche questi sali e scendi, no? Un po' come una montagna russa. John Kiska ha avuto anche dei problemi a livello vocale che lo hanno tenuto lontano dalla musica per un po' di tempo. Lui comunque ha una vocalità che passa del tutto non inosservata e esce anche bello esaltato da questo disco, e c'è da dire che è un disco anche piuttosto diversificato tra una traccia e l'altra, perché si passa da una roba super rock and roll a qualcosa di molto molto eloquente e tranquillo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. RTL 102.5 è la radio del grande calcio italiano in Europa. Domani dalle 21 ascoltate Atalanta Pafos. Noi dire Conference League su RTL 102.5. Very normal people. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Abbiamo una domanda. Ciao Mauro.
2: Ciao Titania, Mauro Camionaro. Innanzitutto buonasera a te e a tutti gli amici sfrecciati.
1: Buonasera.
2: Volevo chiederti, nell'ultimo weekend avevi accennato qualcosa di un eventuale concerto degli Slipknot insieme a Marilyn Manson e non mi ricordo più chi.
1: Bring Me the Horizon.
2: Lo confermi o sono solo voci? Perché l'ho detto a mio figlio ed è in fermento, non lo tengo più, porca miseria. 15 anni.
1: Allora, a parte che io amo tuo figlio, diglielo, 15 anni, sta crescendo benissimo. Bravo papà, facciamo i complimenti a papà Mauro. Ma

Dirò di più, il concerto è confermato, però adesso ti spiego. Intanto io vi invito ad ascoltare anche la nostra radiovisione 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Ci sono i Led Zeppelin.

Immigrant Song, il Led Zeppelin, qui su Radio Freccia. Tra l'altro, giusto qualche giorno fa ho visto un video di Roberto Pianta che faceva un bel da farsi sul palco e tu dici: ma c'ha 80 anni, a lui gliene frega niente. Ma ok, torniamo a parlare degli Slipknot. Quindi avranno molti molti ospiti nel tour del 2027. Allora, le date sono confermate. Il tour si chiama Seacast Stadium Tour e li vedrà esibirsi soltanto attualmente nel continente americano. C'è solo ed esclusivamente una data in Europa, il 3 di luglio del 2027 allo stadio Wembley di Londra. Tra poco me ne parlo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22:10 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania, This Rocks Lolly in the Future, dalla nostra Top 20. Ma torniamo invece a parlare di generi musicali un pochino più pesantucci, tipo gli Slipknot in questo caso, ok? Allora, abbiamo detto che faranno questo

Seacast Stadium Tour, che per ora è solamente negli Stati Uniti, però vede insieme a loro Bring Me the Horizon, Marilyn Manson, Lamb of God e Lorna Shore, e poi altri sempre come supporti. Come dicevo, previsto un solo concerto in Europa il 3 luglio del 2027, stadio Wembley di Londra, con Marilyn Manson, Lorna Shore e Hatebreed come supporti. Quindi Mauro, e chiunque ci voglia andare, tuo figlio, portalo a Wembley, che si fa una bella giornata.

Kryptonite, Three Doors Down, qui su Radio Freccia. C'è chi ci scrive al 366-6634466 e dice: so che non c'entra molto, ma solo a me fa strano sentire Marilyn Manson come supporto di chiunque, cioè Mechanical Animals era enorme. Ma non solo, in realtà adesso Marilyn Manson fa anche un sold out dietro l'altro, quindi sì, pensarlo come supporto a qualcuno effettivamente fa un po' strano, però c'è anche da dire che il tour è quello degli Slipknot, no? Per presentare il nuovo album e così. E alla fine non è propriamente un supporto, cioè Marilyn Manson suona tanto quanto suoneranno gli Slipknot, la differenza è che loro sono gli headliner e comunque non sono meno grossi o meno importanti.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
2: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
3: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
2: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
1: Vabbè, ascoltiamo.
2: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
3: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
2: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
4: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Freccia.
7: Sono le 22:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete ancora in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026.

0: un saluto. Ciao.
1: Ciao a Titano.
0: Ehi, ehi, ciao Giuseppe, ciao.
1: Sono cresciuto con le Europe.
0: Lo so.
1: Anche a mio zio piaceva la sua voce. Mio padre, quando stavo male, quando stare bene, mi dava musica delle Europe quando ero giovane. Ciò che sono il telefono, Giuseppe da Milano. Buonanotte a te, tutti strecciò.
0: Allora Giuseppe, facciamo così, adesso quando escono dal concerto gli rompiamo un po' gli zebedei, che così ci facciamo raccontare almeno com'è andato sto concerto, eh. Intanto un po' di Sunday morning.

E questo era Sunday Morning dei Velvet Underground e Nico. C'è qualcuno che ci scrive al 366-663-4466 e dice: cara Cassie, la serata di ieri e l'argomento scelto mi hanno fatto ritornare ai tempi della scuola, piacevole e rilassante. E io adesso ti spezzerò il cuore, perché non sono Cassidy e perché di piacevole e rilassante in questo momento non ci sarà nulla. Sapete perché? Perché ho tutte le intenzioni di parlarvi del concerto dei Dimmu Borgir.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:36 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Allora, sappiate, mi scuso enormemente, infinitamente, così in anticipo per quello che sto per fare, perché lo so che voi che siete abituati alla voce della nostra Cassidy magari vi aspettate qualcosa di più morbido, di più leggero, qualcosa da pub, no? Le chiacchiere da pub, per l'appunto. Io invece mi impongo e vi racconto i concerti black metal. questo è quanto. Ma prima di arrivare a questo racconto, sono venuta a conoscenza del fatto che il concerto degli Europe all'Alcatraz di Milano è finito, quindi vediamo se adesso recuperiamo qualcuno.

Blue Suede Shoes, un po' di Alvis qui su Freccia. Allora, nessuno a quanto pare risponde ancora di ritorno al concerto degli Europe, dove tra l'altro questa sera eravamo radio partner. Quindi noi aspettiamo, io rilancio ancora questa cosa: se qualcuno in questo momento è uscito dal concerto degli Europe all'Alcatraz di Milano ed è salito in macchina per rientrare alla propria dimora o anche solo per spostarsi e andare a bersi un birrino, insomma, ci mandi un messaggino al 366-663-4466, perché io vorrei sapere tantissimo come è andato questo concerto, come è stata la scaletta. Mi hanno detto che non hanno fatto neanche un bis, quindi insomma, però cerchiamo di capirli, gli Europe non è che sono proprio di primissimo pelo. Io l'ultima volta li ho visti in teatro, peraltro, è stato strano, però devo dire molto molto figo. Well,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:47 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Allora, ancora non sono arrivati messaggi da chi è uscito dal concerto degli Europe all'Alcatraz di Milano di questa sera. Quindi, intanto che aspettiamo che la gente si metta in macchina e ci mandi un messaggino per raccontarci com'è stato il concerto al 366-634-466, io vi racconto il concerto di ieri sera. Perché ieri sera, sempre all'Alcatraz di Milano, hanno suonato i Dark Funeral, i Behemoth e i Dimmu Borgir. Quindi una seratina tranquilla, di quelle, no, un po' alla Jeff Buckley. Insomma, diciamo black metal sinfonico di quelli fatti bene. E infatti l'Alcatraz di Milano era, non so se fosse sold out, ma se non era sold out era molto vicino al sold out. Il concerto è stato incredibile, tutti e tre i concerti. In realtà io il primo purtroppo non sono riuscita a vederlo, niente Dark Funeral, hanno iniziato troppo presto, hanno finito troppo presto e il traffico milanese ha deciso di rapirmi, quindi non sono arrivata per tempo, però mi hanno detto che è stato un ottimo concerto. Mentre per quanto riguarda Behemoth e Dimmu Borgir, devo dire che la scaletta di entrambi è stata una gran bella scaletta, di quelle dove vai a trovare esattamente i pezzi che ti aspetti di sentire. Devo dire che i Behemoth sono stati bravi a spalmarli durante tutta quanta la scaletta, perché hanno messo The Sheet of God all'inizio con Quirrell, poi hanno messo Ice Sculpture verso la metà e poi Barzabel e O Father of Satan of Sun invece alla fine, mentre invece di Dimmu Borgir ci hanno piazzato una tripletta finale di quelle veramente imbarazzanti, cioè Puritania, Gateways e Progenies of the Great Apocalypse, e io a quel punto stavo letteralmente perdendo l'uso cardiaco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania questo mercoledì 14 ottobre 2026. E allora, com'è andato questo concerto degli Europe all'Alcatraz di Milano?
2: Ciao Radio Freccia, gli Europe come sempre una bomba!
1: Ma allora fatemi sapere anche che pezzi hanno fatto, insomma, com'è stata la scaletta, i momenti, se volete, anche un po' più emozionanti, no? di questo concerto. Ci sono Michele, Giulia e Mauro che ci scrivono al 366-6634-466 e ci dicono: appena usciti dall'Alcatraz, Europe fantastici, è stato un tuffo nel passato, rock and roll. Allora intanto ci ascoltiamo una bella canzone di quelle che ti frantumano il cuore, dei Pearl Jam. E se siete usciti dal concerto degli Europe, 366-673-4466.

Sono le 23.05, io ve l'ho detto che questa canzone vi avrebbe frantumato il cuore, semplicemente perché era Black dei Pearl Jam, che poi è una canzone effettivamente che dalle sonorità non sembra così triste. Poi vai a leggere il testo e hai presente la cotta adolescenziale che ti è ripreso a 14 anni, 15 anni, 16, insomma, a seconda dell'orario in cui avete, dell'orario certo, dell'età in cui avete avuto la vostra prima cotta adolescenziale. Ecco, torna addosso pure quella e vi distrugge esattamente come vi ha distrutto a quei tempi, con quella testa lì e con quel cuore lì. Niente, ci sono canzoni che fanno questo effetto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23 e 13 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Allora, in questo momento, fuori dall'Alcatraz di Milano, dove questa sera si è tenuto il concerto degli Europe, c'è la mia migliore amica, che è venuta direttamente dalla Romagna per vedere il concerto degli Europe. E visto che non è particolarmente affine ai live, perché in Romagna non è che ne facciano tantissime, lei ha un po' di difficoltà a spostarsi, stasera è tipo detonata, ok? Una bomba a mano. Quindi mi ha appena mandato una foto dove c'è lei con degli sconosciuti che sta aspettando me sostanzialmente, e credo che abbia bevuto qualcosa come 18 gin tonic, tanto dopo la porto a casa io, quindi cosa gliene frega. Però tutto questo mi ha fatto ricordare quando anch'io facevo esattamente queste cose. Devo dire che un po' l'ho persa questa roba di unirmi ubriaca a gente a caso, no? Forse è meglio così, eh? Faccio un mea culpa, ma è meglio così.

Money for nothing. Death rates qui su Freccia. E tu ci pensi, no, un po' anche a quell'ingenuità che magari avevi fino a qualche tempo prima, nel mio caso neanche troppi anni fa, quando veramente ti aggrappavi a qualsiasi tipo di persona pur di tirar fuori una bella serata, no, di fare festa. Devo dire che con l'andare del tempo, con il passare degli anni, forse un po' questa cosa mi è passata, perché ho cominciato a preferire il fatto di stare più da sola che in mezzo alle persone, a fare conoscenze di una sera, no? Alle cosiddette conoscenze cameo, porzione singola, come si direbbe in Fight Club.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:25 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E forse un po' adesso ci siamo entrati, no? In quell'atmosfera da pub che mi dicevate all'inizio.
2: Ciao Titania.
1: Ciao Zamie.
2: Anche a me è capitato di entrare in uno e uscire in 20.
1: Sì. Adesso anche se, aspetta.
2: Mi piace anche star solo, ma parecchio. Io ho la mia birretta, il mio veleno preferito. Tranquillo. Anche
1: sì.
2: Perché mi hanno affibbiato anche per il casino che faccio il soprannome di comitiva mista, quindi vedi tu. Ciao Razzamie.
1: Non lo so Zamie, io ci avrei paura di fare una serata con te, faccio bene?

0: I got my mind set on you, George Harrison.
1: E fai bene avere paura, perché quando sei con me tutto può succedere.
0: Perfetto. Benissimo.
1: Ciao, ciao.
0: Ma e allora, mi piacerebbe raccontarvi anche questa cosa di questo concerto dei Cinderella. Io non so quanti di voi effettivamente conosceranno i Cinderella, ma io vi parlerò di questo grandissimo concerto dei Cinderella, penso l'ultimo che fecero in Italia, Estragon di Bologna. E io andai, non ero con la mia macchina, andai con delle altre persone che però non volevano stare tanto davanti, volevano stare in fondo, io invece volevo stare davanti, e quindi ho preso da sola, sono andata davanti, e davanti ho incontrato un gruppo di friulani che ha cominciato a darmi qualsiasi cosa gli capitasse per mano, di alcolico chiaramente. Io alla fine del concerto ero sbronza e ho deciso di rimanere lì. Voi direte, quindi? Me lo spiego tra poco.

0: Radio Freccia.
1: Royal Blood, 10 over 10, nella nostra top 20. Siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026 e vi stavo raccontando quindi di quella volta in cui mi ritrovai con un gruppo di friulani sconosciuti al concerto dei Cinderella, dopo essere arrivata al concerto con della gente di Parma con cui ero in macchina e avergli detto alla fine del concerto: no, ma tranquilli, voi andate pure via che tanto io torno con degli amici. Le ultime parole famose: io ero lì con loro, non avevo la mia macchina e gli amici erano assolutamente inesistenti, perché poi giustamente i friulani sono tornati in Friuli, quindi non tornavano in Emilia. Esatto. Giusto quello che volevi dire, Roger.

0: 6 minuti e 17 di Comfortably Numb dei Pink Floyd qui su Freccia. Vi ricordo anche che il signor Waters ha deciso di tirare su il suo tributo personale piazzandoci dentro il figlio per rievocare le canzoni scritte da lui. E, insomma, questa cosa prenderà piede nel prossimo periodo. Ma torniamo ai Cinderella, che mi sembra un ottimo modo. Sì, sì.
1: Buonasera Titania, se c'è qualche sfrecciato che non conosce Cinderella, allora guarda, non merita di ascoltare Radio Freccia e comunque con i friuliani sempre grandi serate al Colle.
0: Mamma mia, io c'ho paura dei friulani. Comunque grazie, perché c'è chi mi manda i cuoricini con scritto Cinderella, quindi so che qualcuno di voi li conosce.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23.52 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 14 ottobre 2026, occasionalmente. E ci rivediamo anche domani, tra l'altro, ci risentiamo domani sempre alle ore 21 e stiamo insieme fino a domenica, quindi bel weekend lungo da passare assieme. Che bello che quando dico Cinderella c'è chi mi scrive e mi dice: Tom Kiefer suonò con la febbre a 40 al Moscow Peace Festival, fecero la miglior performance. Questo è Francesco da Milano. E a proposito di questo, adesso vi racconto un'altra storia. Ma prima Sergio ci scrive: scherzi, Heartbreak Station è una delle mie preferite. E a chi non li conosce, in ginocchio sui ceci. Gabriele ci scrive: I'm not fool, nobody's fool. Cinderella, citando proprio Nobody's Fool, uno dei pezzi più belli, credo, e anche più strappacuore dei Cinderella. Ma torniamo alla febbre 40 di Tom Kiefer. In realtà non c'entra con Tom Kiefer, sì, lo so, sono un po' confusionaria, però mi viene in mente quella volta dove Doro Pesce degli Warlock suonò al Colony, al Circolo Colony di Brescia, che adesso non esiste più, nel dicembre del 2017. Io ero lì e Doro Pesce salì sul palco e disse: scusate, perché questa sera non so se riuscirò a fare un gran concerto perché ho la febbre molto alta. Ed effettivamente aveva la febbre veramente alta, tant'è che si vedeva che era spossata sul palco, eppure il concerto lo ha portato a termine fino alla fine, la Metal Queen. Ma questo perché si vedeva che lei voleva stare lì, questa signora tedesca, tra l'altro lei è, come la definiamo, Doro Pesce se non Metal Queen? Io credo sia l'unico modo per definirla. Lei si è innamorata dell'Italia, perché tra l'altro ha detto: io ero malata, era inverno e è stata comunque la data migliore di tutto quanto il tour, perché il pubblico ha cantato con me in maniera meravigliosa sempre e se ne fotteva del fatto che io fossi malata, erano lì a darmi manforte, no? Quindi lei si è innamorata del pubblico italiano e ha deciso anche di fare delle canzoni in italiano. Amore, Doro Pesce. Ci sentiamo domani, sfrecciati. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
1: A Gardaland la notte di Halloween ha tutto un altro ritmo. Il 31 ottobre balla con Alvaro Soler, Uelo, Roy Paci, Delia e tanti altri in un Halloween party con musica e DJ set fino a mezzanotte. Ti aspettiamo per fare festa da paura insieme.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it.

0: chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.